Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
8: Hello, I'm Ilaria Guccini.
9: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
11: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
12: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: World Music Night Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Ilaria Cucini. Sono Ilaria Cucini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cucini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigulio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigulio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Amici di Radio Tigulio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigulio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigulio.
4: Shadows Light con i Senza Radio.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigulio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
9: scelto! Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigulio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.

a song called Getting Up.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Ticuglio.

0: studi di Giuseppe Cesena per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
3: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
4: Buongiorno.
1: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
4: Sono di Sobbiatolona, sì? E faccio la seconda media.
1: Seconda A, B o C?
4: Seconda B.
1: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito, oppure insomma è stato tutto una corsa
4: normale? È stato carino, non ho avuto paura.
1: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
4: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sedie, ecco, magari la strada e le macchine che passavano.
1: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi,
4: Sì.
1: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
4: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo.
1: Ecco.
4: E poi ho sentito tante piante.
1: Hai sentito tante piante?
4: Sì.
1: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
4: Nella casetta sfortunatamente no, però sì, ho aiutato mio compagno a trovarla.
1: Ah, ho capito. Beh, quindi sì, vi siete un po' aiutati a vicenda.
4: Sì, sì.
1: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
4: Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
1: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
4: Sì,
1: al bar,
4: sì.
1: Cosa hai bevuto?
4: Ho bevuto un'acqua tonica.
1: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
4: Sì, sì.
1: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
4: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
1: Ah, bene.
4: Sì, sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
1: Ah, quindi sei un giocatore di basket?
4: Sì, sì.
1: Quanto sei alto?
4: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
1: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
4: Sì, sì.
1: E per quale squadra tifi di basket? L'Olimpia?
4: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
1: I Lakers, no, non la conosco. Io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. Uh-huh. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
4: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
1: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce? Cos'è
4: da quanto tempo fa
1: il
4: giornalista?
1: No? Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro, faccio interviste un po' da tutte le parti, e non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili. Anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque purtroppo è così. E mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
4: Niente.
1: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
4: Sì, tu, certo.
1: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
4: Perché è un punto di riferimento.
1: Perché il non vedente sul muro cammina col bastone. Tu hai visto mai camminare dei non vedenti in giro?
4: Sì.
1: Quindi usano il bastone bianco. Mm-hmm. E sai come si usa il bastone bianco?
4: Sì.
1: Quindi
4: sì, sì.
1: Il bastone bianco si prende tra le dita e si fa ondeggiare,
4: sì, sì,
1: per sentire gli ostacoli dove sono. E quindi seguendo il muro il non vedente segue il corso naturale. Se il muro è pieno di moto, di biciclette e di altre cose, il non vedente può anche incespicare e anche farsi del male.
4: Sì, sì.
1: Quindi tu adoprati che i muri siano sempre liberi per noi non vedenti.
4: Ok.
1: Bene, Aaron, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao, Aaron.
4: Ciao.

0: un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe che vi diremo adesso che classe è. Intanto presentiamo la professoressa. Buongiorno professoressa, lei è la professoressa?
2: E Carmen Morello.
1: Che è insegnante di?
2: E geostoria.
1: Geostoria, siamo di italiano. E allora presentiamo i ragazzi uno per volta, diamo il microfono al primo di voi.
2: Sì.
3: Samuele.
4: Leonardo.
5: Giovanni.
6: Riccardo.
1: Mattia.
7: Damiano.
1: Sono finiti. No, dopo Damiano abbiamo terminato. Allora, dunque, ragazzi, per voi questa esperienza del dialogo nel buio cosa vi ha fatto capire? Partiamo con il primo. Date ogni volta il vostro nome in modo che gli ascoltatori possano identificare.
3: Samuele. Sì. Mi ha fatto capire le difficoltà che provano i ciechi nelle azioni quotidiane.
1: Bene, il secondo?
4: Leonardo, anche secondo me ci ha fatto capire queste difficoltà ed è stato molto bello.
1: Avanti il terzo.
5: Giovanni ci ha fatto capire, appunto, come hanno detto loro, le difficoltà e come provare a sviluppare gli altri sensi.
6: E Riccardo, sì, è vero, si sono capito un pochino le difficoltà dei ciechi ed è stato anche abbastanza divertente.
1: Bene, ancora?
4: Mattia, anche secondo me... serve per rappresentare appunto le difficoltà nella vita dei ciechi ed è anche, secondo me, è stato molto divertente.
1: È rimasto qualcuno ancora, mi pare?
7: Damiano. E anche secondo me è stata un'esperienza per capire come i ciechi agiscono e come pensare anche senza vedere.
1: Allora, questa è la seconda domanda invece, e qual è stato il momento più preoccupante dello svolgimento del dialogo? Partiamo di nuovo.
3: Per me, Samuele, il momento più preoccupante secondo me è stato l'attraversamento del fiume.
1: Del ponte tibetano. Avanti, esatto. Prossimo.
4: Leonardo, anche secondo me attraversare quel ponte lì è stato
1: un po'
4: difficile, ma anche quando ci doveva dare da bere non è stato facile trovare la bottiglia
1: nel bar. Perfetto. Avanti.
5: Giovanni, sì. Secondo me il ponte, perché si muoveva e dovevi trovare l'equilibrio.
1: Bene, il ponte tibetano.
6: E Riccardo, anche secondo me quando ci offriva da bere è stato difficile trovare la bottiglietta.
1: Chi è rimasto?
4: Mattia. Anche secondo me attraversare il ponte è stato molto difficile, soprattutto per trovare l'equilibrio.
1: Abbiamo finito? È rimasto qualcuno?
7: Damiano. Anche per me è stato molto difficile oltrepassare il ponte, appunto perché dovevi trovare l'equilibrio.
1: Ecco, adesso invece voi avete fatto anche delle domande alle guide, se volete rifarne qualcuna a me, date il vostro nome e poi fate la domanda, in modo che io cercherò obiettivamente di rispondere. Voi potete fare domande sulla mia vita personale, sulla vita dei non vedenti, eccetera, eccetera. Quindi a voi la domanda. Qualche curiosità, certo, ci mancherà.
4: Leonardo, e la mia domanda era se avesse qualche hobby.
1: Ma voglia. Allora, ho tantissimi hobby, mi piace giocare a tennis. Dici, ma come fate voi ciechi a giocare a tennis? Allora, andate sul sito dove c'è Blind Tennis e praticamente abbiamo una pallina di spugna con dentro dei sonaglini e poi il campo è ridotto a 12 metri anziché 20 e si gioca con le racchette di beach volley. Poi ho l'hobby degli scacchi, ho l'hobby dello showdown, che è un altro sport per non vedenti, e poi insomma anche altri hobby, guardare un po' la TV, la radio, fare radio soprattutto per me, visto che la mattina inizio a fare radio alle 4:30 e poi anche qui alle 10 con quest'altra trasmissione. Altra domanda, la professoressa?
2: Sì, sicuramente il percorso è stato interessante, come hanno detto i ragazzi la parte più preoccupante per me è stata il ponte perché si muoveva.
1: E quindi per noi cosa vuol dire l'equilibrio?
2: Il senso dell'equilibrio, più che altro il disorientamento, perché quando magari a noi sembrava di andare a destra oppure di tornare indietro, in realtà c'era un altro tipo di percorso.
1: Certo.
2: E quindi sì, ci siamo trovati un po' disorientati, perché magari noi pensiamo di andare
1: in una
2: direzione e poi invece ci ritroviamo da un'altra parte.
1: Ecco, sapete la cosa più difficile per il non vedente nel cammino qual è? È andare dritti, perché per noi è difficilissimo andare dritti. Infatti i non vedenti in genere seguono il muro con il bastone, quella è un'altra cosa. Mentre un'altra caratteristica del non vedente, che non io definirei il sesto senso, è la percezione dei muri e degli ostacoli. Cioè noi non vedenti, se siamo in un posto abbastanza tranquillo e ci muoviamo, non andremo mai a sbattere a un muro. perché lo riusciamo a sentire con la fronte e con le tempie, tipo i pipistrelli, proprio dei veri radar siamo in questo caso. E questo senso, io lo chiamerei quasi sesto senso, si ha solo se si diventa non vedenti totali, perché chi un po' vedicchia non lo sente in questo momento. Quando si diventa totali, anch'io quando ero bambino vedevo un po', non lo sentivo. Infatti i miei amici non sbattevano i muri, ma questi qua perché non sbattono i muri? Quando io sono diventato non vedente totale a 10 anni, ecco perché i ragazzi non sbattevano i muri, perché hanno questo senso, questo sesto senso del radar. Un'ultima domanda, chi la fa? Poi ci salutiamo tutti insieme.
2: Una domanda: i bastoni che abbiamo utilizzato noi,
1: sì,
2: sono uguali al 100% a quello dei cecchi o sono in qualche modo diversi?
1: Allora, ce ne sono di vario genere. Questi qua secondo me non sarebbero a norma, quelli che utilizzate nel, diciamo, quelli a norma è quello mio che vedete qui su quest'angolo a destra, che sì. Mentre gli altri sono di ferro lungo, però in linea di massima sono tutti simili. E diciamo che io ho un bastone abbastanza rinforzato, perché la gente è molto distratta e spesso mi sbatte al bastone. Con i bastoni eleganti e molli ne ho avuto rotti almeno 6 o 7. Bene, e con questa curiosità io direi di contare fino a 3 al contrario, e poi diciamo tutti insieme: viva Dialogo nel Buio! Allora, 3, 2, 1, viva!
8: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie ragazzi, alle prossime!
9: Il gallo di Simone, Summer is Magic, Tempo Zero Competition, Summer is Magic. La sigla vi piace? Mi fa veramente piacere, amici, pubblico di Giuseppe e sicuramente anche il mio. Come siete messi, ragazzi, stamattina? Spero veramente bene, tanti argomenti di cui parlare anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Siete comodi? Siete belli freschi? Belli freschi è una parolona, lo so.

periodo e settimana di chiusura delle scuole. Allora, tanti genitori che sono devastati, esauriti, come Michele che scrive: Simone, mi ricordo quando ero piccolo io, mi chiedevano di non uscire, e pensa che mio figlio ha 16 anni, sono io a chiedergli dai esci. Appunto, il libro di riferimento di cui abbiamo parlato ampiamente anche in Tempo Zero Entourage, Esci da quella camera, anzi esci da quella stanza. Dovrebbero cercare i nostri ragazzi di trovare il piacere di stare all'aria aperta, ragazzi miei, dai, ce la facciamo. Allora, amici miei, parliamo della Silicon Valley, che è recentemente uscita dallo scorporo presidenziale di Sabi Cap. Cioè, si tratta di un berretto disponibile sia in versione Benny ma anche come cappello con visiera. Che però, che cos'è la particolarità? Qual è la particolarità di questo berretto? Che permette di trascrivere i pensieri in testa senza bisogno di intervenire a livello chirurgico, posizionandosi come un'alternativa non invasiva e a livello tecnologico in Neuralink. Torniamo a parlare di Neuralink, che sta dando una grossa mano alle persone magari di SLA, persone che non possono più parlare per varie eventuali patologie o malattie. E senza nessun tipo di impianto, Neuralink, comunque di Musk, ci sta mettendo veramente grosso impegno. Ecco, allora, diciamo che lui prende il nome di Egon, diverso dai comuni dispositivi per l'elettroencefalogramma varie ed eventuali, che usano poche decine di sensori, il berretto di Sabi ne integra, pensate, 100.000. Questa densità estrema serve, secondo appunto l'articolo, a compensare il fatto che il segnale elettrico, quello del cervello, vengono quindi attenuati, quindi sporadici, dal cranio e dalla pelle. Quindi l'intelligenza artificiale che fa? Il sistema utilizza un modello di IA addestrato appunto con questi 100.000 modelli, 100.000 ore di dati cerebrali per interpretare i segnali elettrodici e quindi che conferiscono con le parole. L'obiettivo è permettere di scrivere, cioè su un computer, semplicemente pensando alla parola. Ragazzi, ecco a cosa serve l'intelligenza artificiale e l'avanzamento di tale tecnologia. È vero che poi abbiamo parlato fino a poco fa del fatto che i ragazzi escono poco e non hanno tanta voglia di uscire, che c'è l'intelligenza artificiale che emula l'essere umano, però vedete proprio come a livello tecnologico e informatico per le persone con delle difficoltà oggettive e quindi anche delle patologie, la mancanza della parola, riesce a far comunicare, riesce a farti sentire. Certamente la vita non è più quella di prima, però dai la possibilità a tutti di essere in comunicazione.

Stiamo parlando di questo portentoso Sapi, di questo berretto, di questo cappello che praticamente legge il pensiero tramite 100.000 elettrodi di cui abbiamo parlato poco fa, alle persone, ovviamente dedicato a tutte quelle persone che non possono più parlare o non possono parlare per varie ed eventuali problematiche. Bene, ci pensa lui perché è collegato con l'intelligenza artificiale che è stata addestrata, dicevamo, con oltre 100.000 ore di visualizzazione. E molti di voi sono d'accordo con me sul punto del fatto che l'intelligenza artificiale serve. Dipende come viene usata, è questo il senso. Allora, la startup punta a fare che cosa? A raggiungere inizialmente la velocità di circa 30 parole al minuto. C'è una velocità inferiore alla diagnostica manuale media, ma la rivoluzione, perché chi ha disabilità motorie, è un grosso slancio. Sabi, questo cappello, prende di lanciare il dispositivo sul mercato entro il 2026, entro il secondo trimestre, quindi questa startup è già bella che avanzata, perché potenzialmente verso la metà di settembre prossimo ci dovremmo essere. Ecco, mentre il potenziale per persone con, diciamo, delle paralisi, delle difficoltà del linguaggio, magari è normale, la comunità scientifica rimane comunque cauta. Cioè, i segnali cerebrali, leggerli è complesso attraverso l'uso del cranio ed estremamente difficile a causa delle interferenze, e molti esperti quindi aspettano di vedere le prime concrete, indipendentemente da queste prove, per capire se in realtà funziona, prima di confermare che il berretto possa davvero leggere nel pensiero con precisione. Esiste anche però un'altra startup chiamata Provicost, che ha prestito dispositivo simile chiamato Hello, ma con uno scopo diverso, cioè utilizzare ultrasuoni per indurre, ad esempio, sogni ludici, ovvero permettere di controllare i propri sogni mentre si dorme. Questa mi sembra un po', non dico meno interessante, ma sicuramente il berretto della Sapi di Musk è sicuramente qualcosa di, non dico di superiore, ma di diverso. Ciao Simone, mia madre soffre di SLA, questo cappello potrebbe veramente aiutare. Bisogna attendere, ovviamente, cioè non è tutto oro quello che luce, e questo è normale. Cioè, non possiamo pensare che da una startup va assolutamente, a livello medico, a livello anche cerebrale, e tutti coloro che si occupano appunto a livello neurologico dovranno ovviamente metterci il loro naso, perché di questo parliamo in questo caso, anche per andare a capire di quanto è possibile questo tipo di tecnologia, e ovviamente quale uso può dare e quale ausilio può essere per le persone che ne hanno bisogno.

Parliamo di fiducia in noi stessi, non soltanto quella che si acquisisce da bambini, l'adolescenza e preadolescenza, visto che prima ne abbiamo parlato, in questa settimana si chiudono le scuole, ma l'autostima in ognuno di noi, cioè di base è quello che ci permette di essere le persone che siamo. Quel minimo di autostima che non ti fa stare ovviamente sul piedistallo, che quello è un'altra cosa. L'autostima ti permette anche davanti ai vari sacrifici e ai vari fallimenti di dire: ok, non ho fallito, ma andrà meglio la prossima volta, mi serve per insegnamento. E la fiducia anche sul mondo, la fiducia su quello che siamo, la fiducia sulla vita, la fiducia a livello contestuale, la fiducia in generale, la fiducia che anche i momenti brutti possano passare e per assurdo che anche il momento brutto, terribile, ti possa servire per la vita o comunque per cercare quel bicchiere mezzo pieno, mettiamola un po' così. Non è facile, perché quando si vivono determinate situazioni, allora chi è che almeno una volta nella vita non ha vissuto qualcosa di drammatico, di tragico? Ecco, questo articolo veramente molto interessante ci fa notare come quando si vive qualcosa di veramente paradossale, qualcosa di un pensiero, di una situazione veramente triste e difficile, tendiamo ad isolarci, cioè crea un muro tra noi e il mondo esterno, facendoci sentire soli nella nostra sofferenza. L'articolo a questo isolamento che cosa fa riferimento? Alla connessione, cioè sentirsi parte di un gruppo, di una comunità o anche solo di un legame a due, rompe il guasto, ecco, e quindi riesce a metterti nella distribuzione del peso, del calore che dovremmo avere. Sicuramente siamo noi a scegliere le persone che possono condividere con noi non soltanto le gioie e i dolori, ma proprio quello che noi siamo. Non è facile trovare le persone giuste, questo è un dato di fatto. C'è Margherita che scrive: la mia migliore amica mi ha tradita da quando siamo cresciuti insieme, e da quando l'ho trovata invece in situazioni diciamo compromettenti non mi ha assolutamente poi fatto dato nessun tipo di spiegazione. C'è Ludovica: ciao Simone, trovare gli amici non è semplice, tante volte neanche in famiglia, e questo è il punto. Infatti l'articolo ma neanche a livello di rapporto interpersonale, ma ovviamente anche di partner. È vero che non si finisce mai di conoscere le persone, però ci devi avere anche il cosiddetto partner con le palle e ti deve amare, perché magari una persona ti ama ma è talmente fragile che non ce la fa starti vicino in quel momento, che ci può stare. Però sicuramente la vita, la fiducia, la vita a due, piuttosto che comunque un legame di gruppo di persone che vivono come te determinate situazioni, ti ci vuoi confrontare. Ciao Rita, ciao Simone, intanto grazie per il tuo messaggio. Rita, lei ci racconta una storia veramente molto bella, messaggio molto lungo, grazie di avermelo riassunto. Rita da Forlì: mio figlio ha avuto il primo attacco epilettico che aveva 6 mesi, e io faccio parte da tanto tempo di tante associazioni di genitori che vivono la stessa situazione. Mio figlio ha 46 anni e è come se ne avesse 6. Quindi sicuramente sì, c'è una rete di supporto, serve sicuramente a chi vive determinate situazioni, e magari come la nostra ascoltatrice Rita, magari sì, ecco. Fidarsi dell'altro però è anche un rischio, dice l'articolo, perché ci rende vulnerabili. Tuttavia però c'è da dire che questa vulnerabilità è necessaria. Senza fiducia viviamo in uno stato di costante allerta e difesa, e quindi il che genera stress e infelicità. Quindi l'altro significa scommettere sulla possibilità di essere compresi e sostenuti. Sicuramente i pensieri, le varie dinamiche negative che abbiamo vissuto ti fanno un po' ereggere quei muri, effettivamente, e ti fanno un po' partire negativo nei confronti degli altri. Questo sì, però c'è da dire che non siamo fatti per vivere da soli.

Io vi auguro un weekend, un buon weekend, perché lo sapete, domani non saremo in onda, in diretta, e ci ritroveremo ovviamente il prossimo martedì. Amici, grazie per i vostri messaggi che sono arrivati anche in questo appuntamento di giovedì 11 di giugno. L'appuntamento del Gallo di Simone formato Summer Live Competition Tempo Zero Compilation torna ovviamente giovedì prossimo. Mi raccomando, fate bravi, cerchiamo di boccheggiare poco, anche se insomma siamo nella prima decade di giugno e mamma mia. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi 6 giugno 2026. Intanto ringrazio Antonello che ha ceduto la linea con il suo salotto dell'artista e anche quest'oggi vi faremo ascoltare tante belle novità discografiche della settimana. Come sempre la scelta, devo dire, non è mai semplice, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto tutti coloro che interagiscono con me al 333-9648-645. Vi ricordo che promo lo potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo e salutiamo anche Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e naturalmente i suoi ascoltatori e ascoltatrici, ricordandovi che Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS, cercate Danto Radio. Potete ascoltarci anche attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora iniziamo subito e incominciamo a dirvi questo. Prima di raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, vi vogliamo svelare chi sarà il disco promo per tutta la settimana su Danto Radio, dal lunedì al venerdì, che lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20, e abbiamo deciso di scegliere Valentina Parisse, Le cose che sai. E ora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 23 maggio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. Alan Specchi Rotti, Valentina Parisse, Le cose che sai, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto invece Leggero Burnout, Io Incredulo, Federico Vassallo, La vita stride, Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu. Mentre le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Beneficus e Poi arrivi tu, che lo propone anche come disco promo. Massimo Di Simone, Nonostante tutto e tutti. Palli, Niente, Alan. Mike Caffè, Alan Specchi Rotti, che lo mette a pari merito al secondo posto. Leggero Burnout, Io Incredulo. Guard, Lacrime di Fango. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito con Le arti, se i bimbi non nascono. È una canzone di denuncia sociale che affronta in modo diretto, senza filtri, il tema della denatalità in Italia, descritta anche come devastante, preoccupante. Gli autori spiegano che non è l'amore a mancare, ma i presupposti sociali necessari per accogliere una nuova vita con serenità e razionalità. Il testo punta il dito su ciò che, secondo gli autori, scoraggia le giovani coppie: precarietà economica, mancanza di supporti sociali, difficoltà strutturali che rendono complesso immaginare un futuro stabile. E quindi un brano che unisce musica e impegno civile con l'intento di far riflettere e smuovere coscienze. Buon ascolto.

vi parliamo di Site 74, Tutto Ok. È un brano che racconta la libertà, che nasce nel momento in cui si smette di interpretare un ruolo che non ci appartiene più, attraverso sonorità che mescolano pop, rock, elettronica. Tutto Ok accompagna l'ascoltatore in un percorso emotivo, intenso, autentico, quello di chi dopo essersi smarrito in una relazione fatta di compromessi, rinunce, riesce finalmente a ritrovare se stesso e la forza di riprendere in mano la propria vita. E il singolo non si presenta come un racconto nostalgico segnato dal rancore, ma come una vera e propria presa di coscienza. Il messaggio centrale del brano è chiaro: la felicità passa anche attraverso il tempo necessario per guarire e far tesoro delle esperienze vissute e riscoprire il proprio valore.

Ora vi parliamo di BRMND, letto di vetro. È la storia di amore finito con porta BR3ND ad interrogarsi sulle sue scelte, fino ad arrivare al punto di avere un dialogo con la propria coscienza, immaginando una maledizione verso di sé, che però rivelerà solamente le fragilità, le paure dell'artista. Tutto ciò è scandito musicalmente da una base di pianoforte, accompagnato da quelli che sono i tratti di un artista rap, andando a mescolare quest'ultimo

Ora vi vogliamo parlare, miei cari amici ascoltatori, di Anastasia Animore 24. Il brano si intitola Strega. È un brano che analizza la figura della strega non come stereotipo negativo, ma come simbolo di un ancestrale magnetico potere femminile. Il brano celebra il soft potere, una forza fatta di intuizioni, illogicità, a parte che sottraendosi al controllo razionale maschile. È stata storicamente etichettata come percossa, come demoniaca. L'immaginario della canzone attinge al fascino enigmatico delle sirene, delle femme fatale, trasformando il termine strega nella spiegazione rassicurante che il mondo usa per giustificare un'attrazione a cui non sa resistere. La collaborazione con Flo arricchisce il progetto, la sua voce, la sua presenza nel video incarnano perfettamente questo equilibrio tra vulnerabilità e mistero. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi stiamo facendo scoprire appunto tutte le varie novità discografiche che sono uscite in questa settimana. Devo dire che sono veramente tante, ma noi abbiamo cercato di fare la nostra scelta. Se volete esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare comodamente con la vostra applicazione, scaricandola dai vostri smartphone Android e iOS, oppure potete ascoltarci attraverso Alexa. Chiedete Alexa, avvia Danto Radio. Per chi si perde questa puntata oppure vuole semplicemente riascoltarsela, può ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e parliamo di Floyd Daphne. È una ballata intensa e viscerale, capace di scavare a fondo nelle emozioni più fragili. Il brano racconta la fine di un amore importante, lasciando spazio a nostalgia, rimpianto, desiderio. Tra le sue notti, tra le sue note prende vita l'illusione di vederla, di incrociare il suo sguardo nelle strade notturne di Milano. La città diventa così uno scenario sospeso, quasi irreale, dove memoria e immaginazione si confondono. Buon ascolto.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn, che dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni 80 in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della golden era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Tutto Tace e il brano si intitola Questo Suono. È un brano che mette in luce una parte sommersa della coscienza, fatta di convinzioni, giudizi, azioni che si compiono senza pensare, come un rumore di fondo che passa inosservato finché non viene scoperto. Il suono è normale, parla con milioni di voci che sembrano una sola e racconta così bellissime e terribili, con un tono assertivo e una sorta di lotta automatico che precede ogni ragionamento, semplifica le scelte ma impone le proprie verità, prima lieve e poi avvolgente, poi duro e liberatorio. Allora ascoltatevi questo brano.

Lingue, triste. Il brano racconta cosa significa inseguire un sogno che sembra sempre un passo più avanti, troppo grande, quasi irraggiungibile. Parla della fatica, della sensazione di non essere mai abbastanza pronti, ma anche di quell'adrenalina che continua a stringerti avanti nonostante tutto. Il pezzo vive di contrasti: da una parte la tristezza che resta addosso e dall'altra un suono pieno di energia, movimento, una canzone sulla fragilità, ma anche sulla forza di continuare a crederci, trasformando il dolore in qualcosa che alimenta il desiderio di andare avanti.

0: queste?
1: Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltiamo insieme cosa ci vuole raccontare Sierra. Il brano si intitola Nei sogni. Sierra aprono il loro percorso internazionale tra i più apprezzati artisti della nuova scena pop spagnola. Nata da una forte affinità poetica e artistica, Nei sogni è una ballata intensa tra chitarra, pianoforte, organo, che racconta il coraggio di seguire la propria voce interiore senza lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. Un ponte musicale tra Italia e Spagna che unisce tra artisti accomunati dalla stessa sensibilità autoriale, dando vita a un brano dal respiro internazionale destinato a viaggiare oltre i confini

0: curaj, Cesara la speranță, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Parliamo di Naiko, Promessa e Proibita, un viaggio sensuale che parte da un carnevale di Rio e finisce tra le lenzuola.

piccola di camera di hotel. Naiko, artista cubano, dalla voce calda, dallo stile inconfondibile, torna con un nuovo singolo destinato a diventare uno dei brani simbolo dell'estate. Promessa proibita, un Latin pop travolgente che fonde sonorità moderne e sfumature meringhe con un'atmosfera sognante e sensuale, perfetta per accompagnare le notti d'estate. E il singolo racconta l'urgenza di un amore estivo.

Ora vi parliamo di Matteo Sardella, in arte RR Rari. Il brano si intitola Dal Tappo. Il brano sta già spopolando su TikTok. Un brano che unisce energia e immaginario, dove barre crude, attitudine del sound e un'estetica urbana si incastrano su un beat ipnotico altamente catacchi. Dal tacco profuma di notti veloci, le freestyle senza freni, melodie immediate che restano in testa al primo ascolto. Tra carisma e immagini dirette, RRR firma una traccia pensata per club, macchina social, e conformando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra impatto e riconoscibilità sonora.

Noemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Intanto ringrazio Antonello in regia che mi sostiene, ringrazio tutti coloro che mi seguono. Se volete interagire con me, esprimere le vostre preferenze oppure semplicemente scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, vi ricordandovi anche il suo appuntamento Non è mai troppo presto dal lunedì a venerdì qui su Danto Radio, lo potete ascoltare dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete trovarci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora io, prima di salutarvi e rinnovare l'appuntamento la prossima settimana con nuove novità discografiche della settimana, vi vogliamo parlare di Blind Bombonera. Cosa dice questo brano? Il brano è prodotto da Beppe Stanco. Si muove su un sound urban pop dal respiro internazionale con impronta world che richiama l'immaginario delle grandi manifestazioni calcistiche mondiali. Cori da stadio, chitarre acustiche, tamburi, sezioni di fiati costruiscono un'atmosfera da stadio pensata per il divertimento sugli spalti. Un pezzo che mette a carica e voglia di muoversi. E allora muovetevi! Ciao e alla prossima!

Bene, è il momento di tornare ai nostri successi anni 60, 70, 80 e partiamo questa mattina con un brano dei Collage. Collage, sta scritto Collage e quindi Collage, vabbè, diciamolo subito, tu mi rubi l'anima.

Certo che i cantanti si sono divertiti a scrivere molti nomi, per esempio Giulia, tanti si sono scritto Giulia, Giulia era Gianni Togni, ma la stessa Giulia di Venditti, insomma con il nome Giulia parecchi. E invece qualcuno ha scritto anche Maria, il nome di Maria, Aida, Rino Gaetano, Arida, ma Rino Gaetano ce l'ha proprio con le donne, perché poi ha scritto pure un brano che si chiama Gianna. E allora ascoltiamo Gianna Rino Gaetano.

Lasciamo Gianna e rimaniamo qui insieme a voi. Vi ricordo, non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 con il nostro numero telefonico 320 19 78 470 320 19 78 470. E noi pensiamo a che cosa? Pensiamo ai pensieri. I pensieri li facciamo stupendi, ma poi certe volte non si addicono a noi e quindi non ci rimane che pensare stupendamente alla giornata di oggi, che si svolgerà con noi in questo giovedì. Tra un po' finiremo, però voi poi continuerete con le altre, con le vostre radio, e poi ci ritroveremo domani mattina sempre alla stessa ora, tra le 4:30 alle 7, sempre per vivere un giorno insieme a noi di Disabili International Radio, come lo dico male, che la disabilità la portiamo all'occhiello, che noi per la disabilità ci diamo da fare. E allora, pensiero stupendo, patti bravo.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. In genere quando si ha un'età piuttosto bassa, 14-15 anni, si aspetta, quando arrivo a 20 anni, ma poi quando arrivano questi 20 anni e me inizio, com'era bello quando io ero piccolo, com'è? E purtroppo sì. E allora fu questo brano fortunato della canzonissima di Massimo Ranieri, 20 anni, ed è bello riproporlo dopo tanti anni, 20 anni, Massimo Ranieri.

Vent'anni, vent'anni, vent'anni, vent'anni, 50 anni, 60 anni, beh, ormai vado per i 64, mamma mia, come sto diventando vecchio. E pensare che una volta mi piaceva di tutto, mi piaceva, insomma, correre per le strade, per i vicoli, ma soprattutto per le montagne. Per le montagne, vabbè. Le montagne che erano verdi, adesso queste montagne non sono più verdi, sono gialle, sono tutte bruciate, tutte arse durante l'estate. E quindi questa era l'infallibile Marcella quando era ancora piccinina, proprio piccolissima, che vi farà ascoltare adesso Montagne Verdi. Marcella, bella.

0: scendiamo dalle montagne, scendiamo dalle montagne. E il mio inglese purtroppo è scarsissimo, però c'era questo brano di Adriano Celentano che mi piaceva tanto quando ero bambino. Prise in corner from Juso Live, prendiamo la presa e tutto il resto. Ascoltiamo Adriano Celentano qui a Disabili International Radio. Il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Questo brano lo dedichiamo alla nostra amica Claudia da Bologna, che ci ha scoperto lì per caso, girando ci ha scoperto. E salutiamo anche il nostro amico Francesco di Cosenza.
1: Prison cold in 8 years old.
2: You're the

lasciamo la presa e cerchiamo la spina. No, va bene. Adesso abbiamo un brano dei Daniel Santa Cruz Ensemble e si chiama Soleado, un brano che forse non ricorderete, ma era molto dolce. Beh, insomma, chi deve svegliarsi adesso, insomma, quando sono quasi le 7 del mattino, diciamo che no, però insomma, è ancora ascoltabile. Ascoltiamoci questo brano, Daniel Santa Cruz Ensemble, Soleado.

E siamo all'ultimo brano di questa mattina, così abbiamo ascoltato Soleado dei Daniel Santa Cruz Ensemble e adesso abbiamo una bottega, la bottega dell'arte, perché vabbè, oggi giovedì non c'è la poesia, ci sarà domani, quindi domani avremo Maria Grazia e la bottega dell'arte come due bambini. Perché i bambini? Perché quando si è bambini, come diceva Pascoli, si ritorna al fanciullino, e allora al fanciullino ritorniamo noi con Come due bambini, dopodiché partirà la sigla. E allora a domani, naturalmente, dopo vabbè, andremo per i saluti e per il momento Bottega dell'Arte Come due bambini. Vi ricordo ancora il nostro numero di telefono 320 19 78 490, ormai per domani mattina, sempre dalle 4:30 alle ore 7 con Non è mai troppo presto con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Tutto per il momento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Arrivato, arrivato.
1: Sì, signori, Graziano D'Andrea.
0: È arrivato, è arrivato. Show! Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci a giovedì, siamo arrivati giovedì, giovedì 11 giugno 2026. Graziano D'Andrea in vostra compagnia, è un piacere stare in vostra compagnia qui al Morning Show, che vuol dire musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e tante altre cose, tante rubriche, tante cose da raccontare. Ben ritrovati a tutti gli amici che sono collegati su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.44. La luna è calante ed è illuminata al 20.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese, ma è quello che conoscono tutti. Penso il primo proverbio del cinese che noi conosciamo assolutamente, che poi più che un proverbio è insomma una citazione: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Tante volte facciamo fatica a vederlo passare, però ce la mettiamo tutta, noi ci sediamo e ce la mettiamo tutta. Vogliamo partire con la musica? Sì, vai, partiamo bene, vai.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia di questo 11 di giugno e andiamo subito al 1571. Viene inaugurata a Firenze la Libreria Laurenziana, voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. 1644, il fisico evangelista Torricelli descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione, che permette la misurazione della pressione atmosferica. 1798, Napoleone Bonaparte apre l'occupazione di Malta, mentre nel 1913, in questo giorno, in Norvegia viene approvato il diritto di voto per le donne elettrici ed eleggibili rappresentanti, nella formula anche nota come di suffragio attivo e passivo. 1936, approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. 1943, le truppe dell'esercito britannico invadono l'isola italiana di Pantelleria. 1958, prima udienza a Roma per stabilire se nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno sia un plagio di Il Castello dei Sogni del maestro Antonio De Marco. I giudici aggiornano la seduta per attendere la chiusura del processo a Milano, in cui Modugno ha citato De Marco per diffamazione dopo che le sue affermazioni erano state diffuse dal Corriere della Sera nel mese di marzo. Nel 1962 tre detenuti fuggono dal carcere fortezza di Alcatraz, considerato a prova di evasione. John e Clarence Anglin con Frank Morris hanno lasciato nei loro letti delle teste finte per farsi credere al proprio posto durante i controlli. 1966, nella città californiana di San Francisco, tiene la sua prima esibizione dal vivo la 23enne cantante Janis Joplin. 1967, il 24enne Felice Gimondi, vincitore dell'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1977, mentre in Italia Amarsi un po' di Lucio Battisti si conferma al primo posto nella classifica dei singoli più venduti per la sesta settimana consecutiva, negli Stati Uniti d'America arriva in prima posizione I'm Your Boogeyman, il 12° singolo del gruppo statunitense KC and the Sunshine Band. 1978, per il referendum italiano su legge reale finanziamento pubblico ai partiti, l'affluenza alle urne è stata dell'81,4%. Erano altri tempi. 1979, a Los Angeles scompare l'attore John Wayne, eroe di oltre 200 film western americani. Nel 1969 aveva vinto l'Oscar come miglior protagonista per Il Grinta. 72enne è stato colpito da un tumore allo stomaco. Ci fermiamo un attimo, torniamo alla musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 11 giugno 2026.

Sono sicuro che diventerà un grande successo questo di Lucio Battisti. Che ne dite? Fiori rosa, fiori di pesco. Questa è la storia della musica, ma la storia di questo 11 giugno continua e torniamo all'11 giugno del 1982. Dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes del 26 maggio, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il film E.T., l'extraterrestre di Steven Spielberg. La pellicola è costata 10 milioni e mezzo di dollari. 1982, la visita ufficiale di Papa Giovanni Paolo II in Argentina, fa scalo tecnico a Rio de Janeiro, dove tiene un discorso di saluto e ringraziamento in aeroporto. Subito dopo riparte per Buenos Aires, dove è accolto dal presidente Leopoldo Galtieri. Al centro dei colloqui alla Casa Rosada, il conflitto delle Falkland Malvinas. 1984, muore a Padova il segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Era stato colpito da un'emorragia cerebrale durante un comizio il 7 giugno, aveva 62 anni. 1987, Margaret Thatcher diventa per la terza volta consecutiva primo ministro del Regno Unito, un evento che non si verificava da 160 anni e che rende la signora Thatcher la più longeva primo ministro del secolo. 1988, a Roma scompare all'età di 89 anni Giuseppe Saragat. Era stato il quinto presidente della Repubblica Italiana in carica dal 1964 al 1971. 1991, dopo una inattività durata 600 anni, torna a eruttare il vulcano Pinatubo a circa 90 km dalla capitale filippina, Manila. 1991, entra in commercio la versione 5.0 del sistema operativo MS-DOS della Microsoft per i personal computer. Per il lancio l'azienda organizza a New York un party a bordo di una nave, per l'occasione ribattezzata DOS Bot, e tra gli ospiti il musicista Dave Brubeck, che prendendo spunto dalla versione del software esegue la celebre Take 5. 1995, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su 12 referendum in tema di lavoro, giustizia, commercio e radiotelevisione. Ai quesiti per ridurre il numero di reti per singolo editore, le interruzioni dei programmi con la pubblicità e le concentrazioni per la sua vendita, gli italiani votano no, sì invece alla privatizzazione della RAI. 1999, la Polizia Federale statunitense avvia la caccia al creatore del virus informatico Explorer.zip, che ha attaccato e distrutto i dati di alcune delle principali aziende americane. Nel 2001 negli Stati Uniti viene eseguita la condanna a morte di Timothy McVeigh, responsabile dell'attentato al Palazzo Murrah di Oklahoma City, in cui hanno perso la vita 168 persone. Nel 2002 l'Italia azzera il debito del Mozambico, che ammonta a 524 milioni di dollari, per favorire le prospettive di sviluppo del paese africano. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Nel 2004, con la legge 146, la città di Monza in Lombardia viene scorporata da quella di Milano e forma la nuova provincia Monza-Brianza. Nel 2005 i ministri delle finanze del G8 riuniti a Londra trovano l'accordo per cancellare i debiti di 18 tra i paesi più poveri della terra. Nel 2009 l'influenza suina, il ceppo influenzale H1N1, viene classificata come pandemia globale, la prima volta che viene toccato questo livello di allarme dall'influenza di Hong Kong del 1967-68. Nel 2018 svolta positiva per la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, la Spagna concede lo sbarco dopo il rifiuto delle autorità italiane. All'approdo raggiungerà Valencia, ascoltata da navi italiane che garantiranno rifornimenti e assistenze, sulle quali verrà trasbordata una parte dei migranti in vista di un peggioramento meteorologico.
Sono le 7.25, tutto va bene, questa era la storia dell'11 di giugno, ma noi abbiamo una storia da fare anche questa mattina e soprattutto fare una buona colazione. E per la colazione anche un po' di movimento grazie a Shakira.

E quando arriva Shakira si sente che sta arrivando anche il mondiale, eh? Va bene, dai, quasi 7:29, andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, buon compleanno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ricordiamo che oggi sono nati anche Cosimo I de' Medici, duca di Firenze e granduca di Toscana, Francesca Sanna Sulis, stilista e imprenditrice, ma siamo nel 1700, pensate. Carlo Forlanini, medico e politico inventore dello pneumotorace artificiale. Richard Strauss, compositore, quello di Così parlò Zarathustra. Jacques-Yves Cousteau, esploratore, oceanografo e documentarista, tre volte premio Oscar. Fabiola de Mora Iaragon, regina del Belgio, moglie di Baldovino I. Gene Wilder, attore, lo ricordiamo per La signora in rosso, Non guardarmi non ti sento, Frankenstein Jr. Guido Manuli, disegnatore, animatore e sceneggiatore. Jackie Stewart, pilota di Formula 1, tre volte campione del mondo. Angelo Panebianco, politologo e saggista. Giobbe Covatta, attore e scrittore. E poi Hugh Laurie, l'attore di Doctor House. Jean Alesi, pilota di Formula 1. Manuel Uribe, primatista mondiale nel 2007 di peso personale, 560 kg. Vincenzo Nardiello, pugile, campione mondiale WBC Super Medi 1996. Massimo Bagnato, comico e personaggio radio TV. Ivan De Bertolis, sciatore. Ed Enrico Nigiotti, cantante e autore. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri e buona giornata e buon proseguimento con il Morning Show.

0: 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sull'Autosole code per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Firenze. Incidente anche sul tratto appenninico della 1 con code tra Aglio e Badia in direzione Bologna. Prosegue il tour della Mille Miglia che in data odierna si trova in Toscana e dopo aver fatto tappa a Pisa si dirige a Piazza del Campo a Siena per poi proseguire nella Val d'Orcia e nel pomeriggio le vetture proseguiranno il tour nel Lazio passando per il lago di Bolsena, il lago di Vico e terminare la corsa nella capitale. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccoci, ci siamo, siamo pronti, assolutamente, siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Andiamo subito con i nostri primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo giovedì 11 giugno. Iniziamo perciò con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, no, che sì, amici dell'Ariete, oggi le stelle premiano la vostra spontaneità. Se nei giorni scorsi avete dovuto trattenere un filo di tensione, le prossime ore saranno ideali per rimettervi in gioco. Sul lavoro l'atmosfera si fa più fluida, in amore torna la voglia di progettare insieme. Allora, io devo leggere l'oroscopo e mi fanno ridere, ma perché è un momento serio questo, dai. Toro, oggi la configurazione planetaria consiglia prudenza nei passaggi burocratici o legali. Non avere fretta di siglare un accordo se non avete prima analizzato le note a margine. Dedicate il pomeriggio a fare ordine tra le vostre scorte e le scadenze pratiche. Gemelli, con i transiti attuali siete una vera e propria fucina di idee. Se gestite attività di comunicazione o pubbliche relazioni, oggi ogni vostra intuizione farà proprio centro. C'è grande carisma nella vostra voce, usatela per convincere chi finora ha tentennato. Cancro, giornata che richiede una solida strategia commerciale o gestionale, il momento di far quadrare i conti o di pianificare le mosse per i prossimi mesi senza farsi guidare dall'emotività del momento. L'appoggio delle persone fidate non mancherà. Leone, le stelle vi regalano una splendida lucidità espositiva. Se dovete mediare in un conflitto, esporre le vostre ragioni davanti a un pubblico, avrete oggi la combinazione perfetta di autorità e fascino. Ottimi riscontri anche nella vita di coppia. Andiamo con la Vergine, qualche piccolo rallentamento nei trasporti o nelle comunicazioni digitali potrebbe infastidire i vostri piani millimetrici. Respirate profondamente, la vostra straordinaria capacità di risolvere i problemi vi permetterà di trovare una via alternativa in tempi record. E io direi che possiamo fare anche una breve pausa a questo punto prima di proseguire, anche perché abbiamo uno spazio musicale molto importante con Franco Battiato e la sua La stagione dell'amore che viene, va, ve lo dico io, continuando ovviamente fra poco gli altri sei segni zodiacali.

0: È giunto il momento degli altri sei segni zodiacali, perciò continuiamo con il segno della bilancia. Una bellissima corrente di ottimismo e dinamismo vi accompagnerà per tutto il giorno. Siete comunicativi, propositivi, aperti alle novità. È il momento perfetto per ampliare i vostri orizzonti professionali o per avviare collaborazioni fuori provincia. Scorpione, le stelle vi chiedono un approccio strategico e distaccato nelle relazioni di lavoro. Evitate le polemiche sterili e focalizzate esclusivamente sui risultati pratici. La serata vi riserverà un clima decisamente più rilassato ed intimo. Sagittario, giornata di grande apertura mentale e fluidità nei contatti. Le vostre capacità di comunicare concetti complessi in modo semplice e accattivante e ai massimi livelli. Ottime opportunità per chi deve stringere accordi o viaggiare per affari. Capricorno, l'attenzione della giornata si sposta sulla concretezza e sull'ottimizzazione del budget. Il rigore e il vostro pragmatismo vi consentiranno di chiudere una questione in sospeso con ottimo profitto. Concedetevi un momento di stacco totale in serata. Acquario, con l'appoggio dei pianeti veloci, la vostra inventiva e il vostro carisma sono i massimi livelli. Poi ancora, mi raccomando, l'originalità anche sul lavoro viene vista come un valore aggiunto. Pesci, l'idea è di muoversi con discrezione, quasi dietro le quinte. Usate la giornata per osservare i movimenti del mercato, l'andamento dei vostri progetti, ricaricando le energie in vista di scadenze più impegnative. Fidatevi del vostro sesto senso. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo giovedì 11 giugno 2026, ma noi continuiamo in musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Siamo così giunti anche al momento dedicato ovviamente alla nostra breve rassegna stampa, iniziando con il Corriere della Sera. Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo. Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Ed ancora passiamo alla Repubblica, salta la riforma dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci, non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare del debito. Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi, stasera Messico, Sudafrica, parte il mondiale delle contraddizioni. La Stampa, perché il fisco è ingiusto, Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, giù le tasse al ceto medio. Ostaggi dei razzisti sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Il Fatto Quotidiano di Cipriani, meglio non parlare, silenzi e paura a Punta dell'Este. Caso Minetti, giornalista ladra, paese snodo di riciclaggio. Massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per inviare il voto. Il Resto del Carlino, Meloni, prove di manovra, meno tasse al ceto medio. Tutto da rifare, Rimini, omicidio di Pierina, Luis da Silva assolto e scarcerato dopo 2 anni, il ragionevole dubbio prevale nella decisione dei giudici, i PM fanno ricorso. Fuori dalla disco perché mulatto, un papà accuse, toccato anche ai marocchini, amici di mio figlio. Firenze, la bimba sparita, 3 anni senza cata, la madre, aiutateci. Il Messaggero, l'intelligenza artificiale nei programmi della scuola, le nuove regole del governo, nei decreti attuativi, via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sia l'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Trump, attaccherò ancora l'Iran, il Papa un cristiano non fa guerre. La Verità, il nuovo slogan può essere prima gli stranieri, la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, idem difendono chi insegna ai bambini a usare i preservativi, daremo soldi all'Ucraina fino al 2069. Il Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici. Le sfide del governo Meloni, mai la patrimoniale. Papa Leone alla Sagrada Famiglia. Cristiani non fanno guerre. Andiamo con Libero. La Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito. La promessa di Giorgia, mai una patrimoniale. La cittadinanza onoraria a Mamdani, Bologna non premia Chimi ma un comunista islamico. Il Tempo, quotidiano indipendente, espulsi 250 radicalizzati, l'inchiesta del Tempo arriva in aula. Belva, sudanese, tenta di decapitare un uomo, terrore a Belfast, scatta la rivolta. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Iperammortamento via alle domande, SpaceX domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq, auto aziendali sugli optional, la maggiorazione è solo del 5%, ancora forfè accessori anche sui veicoli già in uso, bonus fiscali, crediti ceduti ai professionisti tassati al 26%. Andiamo con i giornali sportivi, abbiamo la Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo, meno noi, ore 21, via al Maxi Mondiale americano. L'intervista a Rodri, il livello si è alzato, la mia Spagna è favorita, un attacco da paura, Francia le stelle sono tante, forse anche troppe. E poi un libro su Del Piero, i miti dello sport. Andiamo con il Corriere dello Sport, mondiali al via, edizione numero 23 e anche l'ultima per due miti. The Last Dance, Francia-Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna.
questa sera la prima delle tre cerimonie di apertura alle ore 21, Messico, Sudafrica, all'Azteca. Le partecipanti sono 48, il 19 luglio la finale. Italia presente con tre tecnici: Ancelotti, Montella, Cannavaro. Ed ancora proseguiamo con tutto sport. Ore 21 Messico, Sudafrica apre il mondiale, esclusiva con McAllister, campione in carica. La mia Argentina resta la più forte, l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar. Sappiamo fare tutto e abbiamo ancora Messi, il più grande di sempre. Nel 2022 non mi sono tatuato la coppa, tra un mese magari ne metterò due. In semifinale noi con Francia, Spagna e Portogallo. Di Guido Vacciago non si parte benissimo, ma Dybu sconto alla Juve, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta accordo con Martinez, si tratta con la Aston Villa, richiesta di 15 milioni, con Molli è fermo a 5. Intanto il Besiktas si fa vivo per Di Gregorio, chiudere Nico per fare Sorloth, e dell'Atletico piace anche Ruggeri. La Premier per Thuram, più soldi per Colo, contatto per Lucumi, il Cagliari propone Gaetano. Porta Toro, Abate vota Falcone, intesa con Laziale provvedel dopo Solet, Inter e 2, parlerà con Glasner, Modric col Milan non è finita. Kimi, time for record, io outsider mondiale, basket finale scudetto via a Milano, Bolmaro la musica per suonare Venezia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritorneranno con noi domani mattina a partire dalle 7:09. Grazie per essere stati con noi. Morning Show con Graziano D'Andrea per arrivare alle ore 8. Mandolin Rain, un grande successo di Blue Sounds by Andy Range. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia perché ormai si è fatto tardi. A tutti, buon giovedì.

0: Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di...
1: Di nuovo insieme amici, benvenuti in questa puntata Radio Web. Oggi è giovedì, siete con Maurizio Rossi. Amici, andiamo un po' di fretta, nel senso che la nostra trasmissione non è che la vogliamo accorciare, assolutamente, saremo accompagnati come sempre da tanta buona musica, ma avremo anche notizie, quest'oggi davvero tante notizie, quindi vi invito a restare con noi perché sono molto interessanti.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché dobbiamo parlare di finanza, sì, anche perché la notizia è molto molto importante proprio in questi giorni, perché stiamo parlando di Binding Spoons, che dopo aver messo a segno una serie di acquisizioni molto importanti come la Vimeo, American Online, WeTransfer, che sono fra le più recenti, l'azienda ora punta alla quotazione in borsa e guardando anche oltreoceano per una valutazione che è stata già, diciamo così, quantificata a quasi 20 miliardi di dollari. Insomma, la società ha depositato presso la Securities Exchange Commission il modulo F1 che è necessario quindi per poter chiedere la quotazione al Nasdaq. Beh, sicuramente avrete capito che oggi, insomma, per vedere tanti soldi, ecco, bisogna sicuramente guardare un po' oltre e quindi andare sicuramente verso la tecnologia. In questo caso Binding Spoons ha avuto una grande lungimiranza nel corso di questi anni.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio.
4: Soul and Dreams.
5: Andiamo ancora avanti e si va oltre oceano, amici, anche perché c'è questa notizia che riguarda il presidente americano Donald Trump, che dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede un controllo facoltativo dei nuovi modelli di intelligenza artificiale da parte della NSA, che è la National Security Agency, prima del rilascio pubblico avrebbe pubblicato un memorandum per accelerare l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Il presidente quindi specifica però, ecco, che deve esserci sempre la supervisione umana nei sistemi di armi autonome. Ecco, il memorandum è indirizzato a diversi segretari, tra cui quelli di Stato, Guerra e Difesa, Tesoro, Energia e Sicurezza Interna, oltre che ai direttori di CIA ed FBI. Trump scrive che, se usata in modo appropriato, l'intelligenza artificiale può contribuire a proteggere i militari in tempo di pace sul campo di battaglia e consentire delle operazioni precise che riducano al minimo i danni ai civili e garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la superiorità tecnologica rispetto agli avversari. Quindi, ecco, come Donald Trump sottolinea, diciamo che prevede la sua amministrazione, avrebbe imposto anche una burocrazia eccessiva che ha ostacolato anche l'adozione dell'intelligenza artificiale e l'uso delle tecnologie più avanzate per scopi militari. Quindi gli Stati Uniti potranno ora accelerare, diciamo, lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale per le applicazioni di sicurezza nazionale. Verranno utilizzate quindi e personalizzate sia tecnologie proprietarie che quelle open source. Beh, io sicuramente con tutta questa conoscenza e questa tecnologia la userei per tutt'altri scopi. Ecco, mi dispiace, ma noi ricordiamoci sempre che nella nostra Costituzione ripudiamo la guerra.

Questa notte non riuscivo a dormire. Io non posso continuare a soffrire. Oh no.

La puntata di Radio Web continua, amici, sempre super interessante. Quest'oggi volevo parlarvi anche di ChatGPT, perché ci sono dei grandi cambiamenti in atto, quindi dobbiamo un po' prepararci, come si dice, a dimenticare la nostra cara ChatGPT per come la conosciamo, perché sta per diventare una super applicazione. Infatti OpenAI è pronta a dare il via a quella che potremmo definire la seconda fase del progetto, il chatbot che si trasformerà in una vera e propria piattaforma che sarà arricchita da strumenti per la programmazione, agenti di intelligenza artificiale e tanto altro. Ecco, una conferma che arriverà già entro le prossime settimane, quindi a riportarla è stata per prima la redazione di Financial Times, questo sulla base di quello che hanno riferito da oltre una dozzina di attuali ex dipendenti. Obiettivo è molto chiaro, quindi prepararsi a competere con rivali come Anthropic ed incrementare le entrate. E questo puntando, diciamo, sulle potenzialità del settore business, andando quindi oltre, diciamo, le formule di abbonamento che sono state proposte finora, anche, diciamo, in vista della possibile quotazione in borsa che è prevista per fine 2026. Insomma, in questo cambiamento giocherà un ruolo fondamentale, dicevo, Codex, che è destinato anche ad assumere un'importanza centrale. Quindi, per spiegare nel modo più chiaro e sintetico possibile che cosa aspetta ChatGPT, facciamo riferimento anche alle parole di uno dei dipendenti che sono stati ascoltati. Dice: la chat è fondamentalmente morta, se ne faranno ragione tanti abituati a ciò che è diventato oramai il prodotto nel tempo. E stando a quello che hanno svelato, quindi OpenAI non sostituirà, diciamo così, improvvisamente la vecchia applicazione con la nuova super app, ma passerà attraverso, diciamo, questa metamorfosi che avverrà in modo costante, in modo anche graduale.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E ritorniamo subito, amici, dopo la musica, perché qui si parla di WhatsApp. C'è una lunga e complessa, se vogliamo, battaglia legale che vede contrapposti Meta e della NSO Group. E si prevede, diciamo così, anche un ritorno nelle aule della giustizia, con un post che è stato condiviso sulle pagine del blog ufficiale la società di Mark Zuckerberg, che dichiara di essersi rivolta, diciamo, ad una corte federale americana per intervenire sull'operato dell'azienda israeliana responsabile dello sviluppo e della distribuzione dello spyware Pegasus, che ritiene di avere elementi sufficienti per dimostrare che gli attacchi rivolti agli utenti WhatsApp non sono mai davvero terminati. In fondo, il team al lavoro sull'applicazione di messaggistica avrebbe individuato e bloccato alcuni tentativi di spear phishing che sono proprio riconducibili all'NSO, e per questo motivo ha presentato un'istanza e una richiesta di sanzione per il reato di oltraggio, quindi per non aver rispettato l'ingiunzione permanente che di fatto imponeva di interrompere qualsiasi attività. Stiamo presentando, dicono, un'istanza di oltraggio alla Corte federale contro l'NSO per avere violato un'ingiunzione permanente che vietava loro di prendere di mira WhatsApp e i suoi utenti. Beh, sicuramente una guerra oramai su tutti i fronti, una guerra aperta con l'NSO da molto tempo. Per quanto riguarda Meta, vedremo un po' questa storia come si dipanerà. Sono

Siamo arrivati alla conclusione anche in questo giovedì della nostra puntata con Radio Web, ci fermiamo qua. Amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme domani, venerdì, come sempre vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Radio Tigullio presenta Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Incredibile. Un'ora di trasmissione nel corso della quale avrete modo di ascoltare racconti,

0: Leo Joseph Ryan è un deputato del Congresso degli Stati Uniti. Un democratico. È un tipo in gamba, molto attento ai diritti civili dei cittadini e abituato ad andare a vedere, di persona, dove pensa che ci sia qualcosa che non funziona. Non è un tipo da scrivania, per esempio, per capire bene quali siano le condizioni dei detenuti nelle prigioni americane, è andato a Folsom, ma non in visita ufficiale. Fatto finta di essere un detenuto, ci è rimasto per un po' di giorni a guardare le cose dall'interno. Un po' come Robert Redford in Brubaker. E infatti, alto, biondo, con quel volto un po' scolpito, molto americano, gli assomiglia anche a Robert Redford.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

Folsom Prison Blues, Johnny Cash. Novembre 1978. Sono le 5 e 10 del pomeriggio. Leo Joseph Ryan è sulla pista dell'aeroporto di Port Kaituma, nel nord della Guyana, un piccolo stato sulla costa atlantica del Sud America. Si trova lì per una serie delle sue missioni investigative, alla Brubaker, anche se adesso è lì con il suo vero nome e in veste ufficiale. Un paio di anni prima, il deputato Ryan aveva letto un articolo su un gruppo di persone che aveva seguito un predicatore nella comunità da lui fondata nel nord della Guyana. Johnstown si chiamava la comunità, dal nome del predicatore Jim Jones. L'autore dell'articolo era il padre di un ragazzo che aveva voluto lasciare la comunità e il giorno dopo era morto finendo sotto un treno della metropolitana. Un omicidio misterioso, una strana comunità lontana che sembra una setta, membri trattenuti con la violenza. Il deputato Ryan aveva raccolto altre notizie e si era fatto l'idea che quella del reverendo Jones fosse una storia poco chiara, per cui meglio andare a vedere. Così, assieme a due elementi del suo staff, una decina di giornalisti e un gruppo di parenti di persone adepte della setta, che avevano fondato un'associazione, il deputato Ryan aveva organizzato un viaggio nella Guyana, destinazione Georgetown, la capitale, poi un volo fino a Port Kaituma, 240 km più a nord, e visita a Jonestown. Non era stato facile. L'avvocato della setta si era opposto con tutte le sue forze e una volta arrivati a Port Kaituma, il reverendo Jones aveva negato l'ingresso alla sua comunità. Le autorità della Guyana avevano allargato le braccia. Quella è casa sua, ci fa quello che vuole e praticamente non abbiamo giurisdizione. Allora era partita una lunga trattativa e alla fine il reverendo aveva dato il permesso di visitare la comunità al deputato Ryan, a un paio di giornalisti e anche a qualche parente. Una visita breve, soltanto Ryan e qualcuno dei suoi avevano potuto restare a dormire e comunque la mattina dopo via anche loro.

0: va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Incredibile. Un'ora di trasmissione nel corso della quale avrete modo di ascoltare racconti speciali e tanta buona musica che li accompagnano. Allora, buon ascolto.

0: Incredibile. Leo Joseph Ryan è un deputato del Congresso degli Stati Uniti. Un democratico. È un tipo in gamba, molto attento ai diritti civili dei cittadini e abituato ad andare a vedere, di persona, dove pensa che ci sia qualcosa che non funziona. Non è un tipo da scrivania, per esempio, per capire bene quali siano le condizioni dei detenuti nelle prigioni americane è andato a Folsom, ma non in visita ufficiale. Fatto finta di essere un detenuto, ci è rimasto per un po' di giorni a guardare le cose dall'interno. Un po' come Robert Redford in Brubaker. E infatti, alto, biondo, con quel volto un po' scolpito, molto americano, gli assomiglia anche a Robert Redford.
1: Se una storia in te deve venire fuori.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

Folsom Prison Blues, Johnny Cash. Novembre 1978. Sono le 5:10 del pomeriggio. Leo Joseph Ryan è sulla pista dell'aeroporto di Port Kaituma, nel nord della Guyana, un piccolo stato sulla costa atlantica del Sud America. Si trova lì per una serie delle sue missioni investigative, alla Brubaker, anche se adesso è lì con il suo vero nome e in veste ufficiale. Un paio di anni prima, il deputato Ryan aveva letto un articolo su un gruppo di persone che aveva seguito un predicatore nella comunità da lui fondata nel nord della Guyana. Johnstown si chiamava la comunità, dal nome del predicatore Jim Jones. L'autore dell'articolo era il padre di un ragazzo che aveva voluto lasciare la comunità e il giorno dopo era morto finendo sotto un treno della metropolitana. Un omicidio misterioso, una strana comunità lontana che sembra una setta, membri trattenuti con la violenza. Il deputato Ryan aveva raccolto altre notizie e si era fatto l'idea che quella del reverendo Jones fosse una storia poco chiara, per cui meglio andare a vedere. Così, assieme a due elementi del suo staff, una decina di giornalisti e un gruppo di parenti di persone adepte della setta, che avevano fondato un'associazione, il deputato Ryan aveva organizzato un viaggio nella Guyana, destinazione Georgetown, la capitale. Poi un volo fino a Port Kaituma, 240 km più a nord, e visita a Jonestown. Non era stato facile. L'avvocato della setta si era opposto con tutte le sue forze e una volta arrivati a Port Kaituma, il reverendo Jones aveva negato l'ingresso alla sua comunità. Le autorità della Guyana avevano allargato le braccia. Quella è casa sua, ci fa quello che vuole e praticamente non abbiamo giurisdizione. Allora era partita una lunga trattativa e alla fine il reverendo aveva dato il permesso di visitare la comunità al deputato Ryan, a un paio di giornalisti e anche a qualche parente. Una visita breve, soltanto Ryan e qualcuno dei suoi avevano potuto restare a dormire e comunque la mattina dopo via anche loro.

sensuale ed erotica, sogno di milioni di uomini, più volte sposata e coinvolta in decine di relazioni amorose. Anni dopo, le trascrizioni delle sue sedute psichiatriche diranno che si vantava con il suo dottore di essere bravissima a fingere orgasmi. Marilyn subì anche numerosi aborti e infine le fu comunicato che non poteva avere figli. Sempre sorridente e allegra, sbarazzina e giocosa all'apparenza, ma nella vita depressa e malinconica, di padre sconosciuto e con una madre sofferente di disturbi nervosi. Neanche il suo nome era quello, Marilyn Monroe, ma era Norma Jane Baker Mortenson, il che è normale per una star di Hollywood. Il particolare importante, però, è che neanche il doppio cognome Baker Mortenson, in un certo senso, era del tutto suo. Marilyn, infatti, lo prese dai due mariti della madre e nessuno dei due era il suo reale padre, che rimarrà comunque sempre sconosciuto. E nemmeno la sua famosa capigliatura bionda è vera. Marilyn era una rossa naturale ed era stato proprio Johnny Hyde, il suo agente, a convincerla a tingersi e cotonarsi per quella parte in giungla d'asfalto. Poi era arrivato tutto il resto. Niagara, a qualcuno piace caldo, gli uomini preferiscono le bionde. Tanti film di successo, il matrimonio col drammaturgo Arthur Miller, con il campione di baseball Joe DiMaggio, con il produttore Bob Slater. Happy birthday, Mr. President, cantato con una vocina sensuale al compleanno di John Kennedy. Oh.

0: I racconti sono piccole finestre su altri mondi, altre menti e altri sogni. Sono viaggi che puoi compiere nelle zone più lontane dell'universo e fare in tempo a tornare per cena.
1: E dire che quando era ancora Norma Jane e viveva con i genitori adottivi, prendeva una paghetta di 5 centesimi al mese, in cambio dei quali doveva lavare sempre i piatti. I due avevano anche figli loro e a Natale preparavano l'albero. Tutti i piccoli ricevevano un regalo, tranne lei. Una volta uno dei bambini le regalò un'arancia che mangiò dopo tutta sola. Era ancora questo la vera Marilyn? O era quell'altra, la star, il mito, l'icona? Un suicidio allora. Però non basta. Quando si è così, quando si è la Monroe, un semplice suicidio non è mai sufficiente. Anche perché qualche buco nella ricostruzione della polizia e del dottor Noguchi in effetti c'è. Gli ultimi a parlare con Marilyn sono il figlio del suo ex marito, Joe DiMaggio, che la chiama alle 19:15 e la trova di buon umore. E l'attore Peter Lawford, che invece, quando la chiama alle 20, la trova profondamente depressa, tanto che si spaventa. E poi c'è uno dei suoi amanti, Pete Bolaños, che dice che stava parlando con lei al telefono attorno alle 21:30, quando all'improvviso è caduta la comunicazione. Poi, attorno a mezzanotte, Marilyn viene trovata morta nel suo letto, come dichiarano i medici accorsi alla villa, il dottor Grinson e il dottor Engelberg. E anche l'infermiera Eunice Murray, che il dottor Grinson aveva assegnato a Marilyn perché la seguisse nelle sue crisi depressive.
2: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.

Quando al sergente Clemons arriva quella telefonata, sono il dottor Hyman Engelberg, medico di Marilyn Monroe. Sono in casa sua, è deceduta. Sono quasi le 4:30 del mattino. E infatti, quando Marilyn arriva all'obitorio tra le 5 e le 6 di mattina, il suo corpo è in stato avanzato di rigor mortis. Come si spiega quel ritardo? Perché hanno aspettato il permesso dell'ufficio stampa della 20th Century Fox. Va bene, è possibile con una star come la Monroe. O forse no. C'è chi dice di aver notato una certa confusione in quella notte. Di aver visto un'ambulanza che caricava Marilyn e dopo un po' la riportava a casa. E in effetti, appena sopra il fianco destro, c'è un livido molto recente, come se Marilyn avesse sbattuto da qualche parte, ancora da viva, magari durante il trasporto. E anche l'autopsia non è così chiara. Intanto vengono analizzati in maniera approfondita solo il fegato e il sangue, e non lo stomaco e l'intestino, dove, a una prima analisi, non vengono trovati cristalli o residui di pillole.

Sarebbe bello adorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: poi c'è la porta. Il dottor Grigson dice che la porta della camera di Marilyn era chiusa e che per entrare ha dovuto rompere il vetro di una finestra con un attizzatoio. Ma come nei migliori gialli, la porta non ha una serratura che si possa bloccare e i vetri della finestra non sono dentro, sul pavimento, ma fuori, nel giardino, come se la finestra fosse stata rotta dall'interno. Il diario di Marilyn, poi, è sparito. Ma se Marilyn fosse stata uccisa, come sarebbe accaduto? E perché? Le ipotesi sono tante. Marilyn potrebbe essere stata uccisa con una iniezione letale, che appunto non avrebbe lasciato tracce nello stomaco, ma solamente nel sangue. Ma non c'erano segni di punture sul suo corpo. Magari non a Brentford, in un altro luogo da cui era stata portata via in ambulanza e composta nel suo letto. Infatti, dice il sergente Clemmons, quando si trova la vittima di un overdose da barbiturici, di solito è in posizione contorta e spesso ha vomitato. Invece lei era così distesa.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.

0: John e Robert. Ci sono tante ipotesi, che però quello restano, ipotesi, e basta. C'è anche quella che Marilyn abbia fatto finta di morire e sia viva da qualche parte in attesa di festeggiare un compleanno, come Elvis Presley e Jim Morrison. E nonostante tutta la nostra morbosa sete di giallo, verrebbe voglia di credere proprio a questa, la più incredibile di tutte. Marilyn ci ha lasciato col suo volto sorridente e assente, dalle mille interpretazioni. Un volto enigmatico, come la Gioconda. Due volti che troviamo spesso a rappresentare due periodi diversi dell'arte, il Rinascimento e il Contemporaneo. Marilyn e la Gioconda. Due volti, due sorrisi misteriosi. Incredibile.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuna

0: termina qui la puntata di oggi di Incredibile. Vi do appuntamento sulla stessa emittente per un'altra ora di racconti speciali e musica insieme. Insomma, Incredibile. Ciao da Luca.
1: Non è finita. Ascoltate la Ghost Track.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
9: Pronto.
10: Pronto signora, salve, scusi, mi sente lei, mi sente bene?
9: Dica pure.
10: Ecco, no, perché siccome stiamo aprendo, allora stiamo facendo il test del microfono, quindi lei mi sente?
9: Sì, sì.
10: Ecco, io la sento.
9: Lei mi sente?
10: Cioè, lei provi a parlare, dica 1, 2, 3.
9: Cosa vuole?
10: No, mi dica prova, 1, 2, così controllo se sento bene.
9: Sento benissimo.
10: Anch'io la sento bene, quindi apriamo.
9: Io non lo voglio.

direi che il test microfono sia andato egregiamente, anche se la signora non aveva voglia di parlare. Detto questo, noi apriamo perché vi sentiamo e ci sentite bene. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto. La ricetta è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti in giro per l'Italia e anche così approfondimenti musicali, perché da quest'anno abbiamo inserito, come avrete avuto modo di seguire, delle analisi riguardanti agli album più belli della storia della musica del passato, secondo ovviamente il nostro punto di vista. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte.

invocherai. Oggi ricordiamo San Dionigi e compagni martiri. San Dionigi, vescovo di Parigi, è famoso per aver camminato con la testa in mano dopo la decapitazione. Oggi sarebbe un eroe horror comedy, probabilmente avrebbe un canale YouTube chiamato Parla la mia testa, in cui ovviamente risponde alle domande dei fedeli. I suoi compagni martiri invece si lamentano ancora che la processione era troppo lunga e che non c'era abbastanza catering.

0: Pronto, salve, scusi, riguardo ai compagni del caso di San Dionigi.
1: Chi è?
0: L'almanacco, abbiamo parlato di San Dionigi e compagni martiri.
1: Ah, non lo so.
0: Ah, non li conosce lei?
1: No.
0: Perché è stato vescovo oltretutto.
1: Non lo so.
0: E quindi che cosa diciamo noi? Perché se tu non ci ascolta non sappiamo cosa aggiungere.
1: Niente. 1, 2,

0: Questa notizia, ci scusiamo in anticipo, fa un po' schifo, però boom di vomito e diarrea sulla nave da crociera. Il viaggio nei Caraibi è stato un disastro. Chi si imbarca per una crociera di Rete Caraibi non può immaginare di finire invischiato in un'epidemia. La sventura si è abbattuta su decine di passeggeri della nave Serenade of the Seas della compagnia Royal Caribbean. La crociera era partita da San Diego il 19 di settembre ed era attesa a Miami il 2 di ottobre. L'allarme è scattato domenica 28 settembre, quando il caso è stato segnalato ai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Secondo i dati comunicati, su 1874 passeggeri, 94 hanno riferito di essere stati colpiti da sintomi gastrointestinali, ma non solo, segnalati casi di febbre, crampi addominali, dolori muscolari e mal di testa. L'ipotesi principale è che a causare l'epidemia sia stato il norovirus, noto per l'elevata contagiosità e la capacità di diffondersi tramite contatto diretto, superfici, acqua o alimenti contaminati.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo chiederle se anche lei, come è successo nella nave, avesse avuto questi problemi di traversone, di nausea.
1: Dove?
0: È successo sulla nave che hanno avuto traversone in bagno, la nausea, vomito. Lei non ha avuto problemi, no?
1: Io qui non ho avuto problemi.
0: Quando è stata l'ultima volta che è andata in bagno, che ha avuto proprio il traversone, un po' di cagarella, come si dice?
1: No, non ce l'ho.
0: Quindi sta bene,
1: faccio fatica.
0: Ah, quindi il problema totalmente opposto, non è stata presa dal virus della nave, diciamo.
1: No.
0: Meno male, meno male. Allora la saluto.
1: Lascia

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10:30.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: La musica è la pazzia di Superman.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, in merito al pezzo del giorno, il brano che dobbiamo mettere.
0: Non ho capito niente.
1: La canzone di oggi, Don't You Hear Me Calling, se possiamo trasmetterla, se le voleva sapere qualcosa anche lei eventualmente.
0: No, mi dispiace, mi sto facendo il pranzo, non ho tempo manco per sentirla, per ringraziare.
1: Ah, allora buon pranzo, buon appetito.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Don't You Hear Me Calling, questa è una traccia più narrativa, quasi semi ballata, che racconta la preghiera, la richiesta d'aiuto, la paura e la speranza. C'è il tema di un fratello malato che doveva avere un trapianto di cuore, che ridà profondità al testo. Il ritmo è più rilassato, che nei pezzi più funk c'è spazio per lasciarsi toccare, per ascoltare. La voce di Annie è particolarmente espressiva in questo brano. Yeah.

0: tutto.
1: Sì, pronto signora, salve. Quindi anche lei così ci dà conferma che questo brano rispetto agli altri è un pochino più soft, più rilassato?
0: Ma scusi, chi è?
1: Il supermarket. Questo brano è più rilassato che nei pezzi più funk di quelli che abbiamo trasmesso precedentemente.
0: Ma non capisco niente.
1: Non le è piaciuta la canzone, quindi?
0: La canzone?
1: Sì, Don't You Hear Me Calling, è ancora in sottofondo, se sente.
0: Ma io sto ascoltando la messa.
1: Ah, la santa messa. Allora niente, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Grazie, anche tanto.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, gentilmente Supermarket Meteo, abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Modena, se ci potesse gentilmente dire com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti indicativamente.
1: Ma che sappia io, non c'è niente che non va. Sappia io.
2: No, cioè, però dico, oggi è soleggiato o nuvoloso, insomma, in base al...
1: Ah, vuol sapere il cielo e il sole.
2: Ah, soleggiato, giornata soleggiata, immagino anche con temperature abbastanza alte per essere ottobre.
1: Sì.
2: Ancora abbastanza caldino. Ascolti, signora, gentilmente, c'è giornata ventosa in assenza di vento oppure si sta bene, insomma?
1: Si sta bene, bene.
2: Non c'è vento?
1: No.
2: Ho capito, voi siete in zona Modena, quindi non ci può dire anche se... Lei non vede mare da casa sua, immagino, giusto?
1: No.
2: Quindi non sa se è mosso o agitato?
1: No, di sicuro.
2: Ho capito. Va bene, mi può dire anche domani come sarà indicativamente, se pensa che possa piovere o meno?
1: Vabbè, domani dell'avvenire nessuno lo sa, tanto meno lo posso sapere io, mi dispiace.
2: Esatto, vedremo domani quando apriamo le finestre, come si dice, no?
1: Ecco, così.
2: Esatto, grazie, buona giornata.
1: Anche a lei.

0: Cari amici di Supermarket, anche oggi giovedì ci facciamo con il nostro consueto carrello della spesa un giro tra il mercato indipendente. Torna da noi un artista che è già stata in passato nostra ospite, lei è Beatrice Bigoni con il suo nuovo singolo Mai. Beatrice, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice, allora questo singolo Mai, una canzone che celebra l'amore, è un pezzo, come insomma definisci tu, super frizzante, che fa subito venire voglia di ballare, ma dentro c'è anche un messaggio importante sull'amore visto come un viaggio fatto di alti e bassi. Quanto è stato divertente unire la leggerezza del ritmo ad una riflessione così profonda?
1: Beh, è assolutamente divertente. Poi questa è una canzone che è nata in modo divertente. Stavamo ascoltando ieri Raff Montanari di TMS Studio vari brani, anche un po' per prendere ispirazione, e ho detto dai, voglio con lui, vogliamo fare delle canzoni un po' più ballad. Allora mi ha detto va bene, e poi ho pensato che nell'ultimo periodo non avevo scritto più canzoni d'amore, io sono partita scrivendo canzoni d'amore, e allora ho detto va bene, dai, proviamo, mettiamoci in gioco, vediamo come andrà questo pezzo. Però tendenzialmente non sono una scrittrice che tende a fare canzoni molto impegnate, serie. Per il momento voglio farle leggere, per far ballare le persone, quindi abbiamo unito queste due cose, così via.
0: Beh, comunque fare un brano diciamo leggero non per questo non può comunque trasmettere qualcosa di importante, come hai fatto tu, esatto, in questa canzone. Quindi molte volte dietro canzoni più tra virgolette spensierate ci sono messaggi anche molto importanti, e quindi mi piace sottolineare anche questo. Allora Beatrice, nel brano dici che trovare la persona giusta è raro, ma quando succede non bisogna farsela scappare mai. Qual è il segreto, ovviamente secondo il tuo punto di vista, per custodire una persona speciale e non perderla tra le mille incertezze della vita?
1: Beh, indubbiamente il segreto è amare prima se stessi. Cioè, io sono convinta che per trovare l'amore bisogna prima amare se stessi, perché solo così si può riconoscere il valore, il proprio valore, riconoscere il valore proprio anche dell'amore. Quindi una volta conosciuto ciò e appurato il proprio valore, allora si potranno incontrare delle persone che ci potranno esaltare, ci potranno far sentire amate. Io guardo molto mi ha fatto cambiare anche molto una frase che mi disse una volta un signore, che mi ha fatto cambiare totalmente prospettiva un po' su questa visione, che mi disse: io guardo molto una donna, un uomo, come sono in base al compagno o la compagna che si sono scelti, e così capisco com'è la persona. Ed effettivamente è vero, descrive molto la gente di cui ci circondiamo, descrive molto come siamo, secondo
0: certo,
1: me.
0: Certo, quello è vero, ti do ragione. Poi molte volte, sai, le persone arrivano a noi un po' come una calamita. Ci sono anche situazioni in cui arrivano di personaggi che sarebbe meglio non arrivassero, però comunque io ho sempre detto che il destino, in base a come siamo, ci dona persone, ci dona amore, e quindi molte volte arrivano a noi un po' come se dovessero per forza arrivare, ecco, diciamo così. Allora Beatrice, a questo punto, prima di ascoltare Mai, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando per cercare e approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, seguitemi su tutti i social, mi trovate come Beatrice _ Bigoni, e mi raccomando, seguitemi anche su Spotify, ma non solo, perché insieme a Luca Cavina ho un'agenzia di modelli artisti e un programma televisivo che abbiamo lanciato da pochissimo su YouTube e su canale 80 dell'Emilia Romagna, che si chiama Model Project. Quindi mi raccomando, seguite Model Project anche per rimanere aggiornati su tutte le novità e tendenze e vedere tutto ciò che si cela dietro al mondo del fashion, ma vissuto da vicino. Model Project.
0: Perfetto Beatrice, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo ovviamente percorso artistico e lavorativo, perché comunque vivi di arte, ho visto a 360 gradi. Ci ascoltiamo Mai, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

Estate in musica? Sei nel posto giusto, sei su Radio Tigullio Web.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico del sabbione.
0: Il scarico del?
1: Sabbione, via Battuzzi.
0: Sì?
1: Via Battuzzi Giacomo, Melandri, abbiamo 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po.
0: Un attimo, hai ordinato che sabbione?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, no, scusi, avevamo questo scarico di sabbione, volevamo sapere se era destinazione vostra oppure se c'è stato un errore nella consegna.
2: C'è stato un errore perché io non l'ho ordinato.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
2: Ah, non lo so.
1: No, perché sono 4 metri cubi, un bel mucchione dal Delta del Po.
2: No, ma io non l'ho ordinato nessuno.
1: Ma chi sta? Stanno facendo i lavori lì?
2: No, niente.
1: No, che vengono lì, scaricano lì davanti.
2: Cosa?
1: No, dico, arriva il camion, scarica lì davanti, c'è spazio, sì, per la betonina.
2: Ma come dire? Scarico dove? Scusa?
1: Anche la betoniera devono scaricare.
2: Ma scusi, ma guardi che qui non ho arrivato niente nessuno, non ci siamo per
1: no,
2: niente.
1: No, il camion c'ha lo scarico su via Battuzzi, 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po e una betoniera. Chi ha fatto l'ordine per dovete fare dei lavori?
2: Non lo so chi l'abbia fatto.
1: E chi li dove li mettiamo, scusi?
2: Non lo so.
1: No, perché vengono lì, scaricano lì, l'autista non è che se lo porta indietro.
2: Abbia pazienza, scusa. Io dovete parlare con chi vi ha ordinato di fare il lavoro.
1: Noi abbiamo la roba sul camion, non dobbiamo neanche.
2: Scusa, lei sta parlando con una persona che è all'oscuro di tutti, che non c'entra per niente, quindi non lo so.
1: Ma avete preso, scusi, il sabbione col badile da dare una sbadilata lì attorno
2: a
1: casa?
2: Non lo so, lei sentivo, io sto facendo altre cose, io non c'entro per niente, lei faccio come crede.
1: No,
2: io
1: è che,
2: non
1: no, è che 4 metri cubi ne bloccano il cancello.
2: Saluto, buongiorno.

0: Dicono che la pazienza sia la virtù dei forti. Io sto ancora cercando di capire dove si compra.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi e vi do ovviamente appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Frequentatori del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Io sono Dedo e partiamo con un brano di alcuni anni fa, e l'esattezza era il 1980. Il brano è Survival degli America, un brano che ricevette un successo enorme, soprattutto in Italia. Negli USA l'album Alibi si fermò al 142esima posizione della Billboard 200 e i singoli non entrarono nemmeno in classifica. In Italia invece il Survival divenne un grande successo grazie anche alla partecipazione degli America al 32esimo festival della canzone italiana. Il singolo, pensate, arrivò al numero 1 delle classifiche italiane, ne rimase in auge per ben 4 mesi in classifica. Il ritornello parla della sopravvivenza emotiva e naturalmente dopo una relazione d'amore e un periodo difficile. L'immagine del lavorare sull'arte della sopravvivenza e del guardare su un mare di problemi richiama l'idea di imparare a resistere progredendo il proprio cuore in un contesto pieno di incertezze.

Proposta italiana del terzo millennio e reduce dai consensi registrati nel Festival Sanremense, denominato Che fastidio, loro erano i Dito nella Piaga. Andiamo nel 2005, un tormentone di quell'estate, restò in classifica per ben 25 settimane, naturalmente in Italia, il brano entrò anche nella compilation ufficiale rossa del Festival Bar 2005, contribuendo a fissarlo nell'immaginario proprio di quegli anni. Ancora oggi è tra i pezzi più richiesti dal pubblico nei concerti della band. Stiamo parlando di Negrita insieme al produttore Fabrizio Barbacci e Rotolando verso sud. Il pezzo nasce mentre i Negrita si trovano in Brasile e Rotolando verso sud allude al muoversi verso il Sud d'America per cercare avventura e soprattutto se stessi. Nel video compaiono naturalmente anche dei luoghi come Rio, Santiago, Lima, Buenos Aires, ma anche Napoli, a sottolineare un sud globale fatto di vita intensa, contraddizioni, storia e sofferenza. Negrita.

Bravissimo il ricordo di questa canzone datata, come avevo già preannunciato, 2005, rotolando verso sud, l'esperienza in America del Sud da parte dei Negrita, trascritta in chiave melodica e ricordata con grande apprezzamenti all'interno di Suoni Senza Età.

Una realtà importante all'interno del panorama musicale mondiale, quello di Imagine Dragons e Believer. Adesso 4 settembre 2011 e 12 novembre del 2011, rispettivamente in Inghilterra ed in America, è la data di uscita di Paradise del Coldplay. Chris Martin racconta che la canzone narra di una giovane ragazza delusa dalla vita reale che sogna un paradiso per sfuggire alle difficoltà. In particolar modo il verso "The wheel breaks the butterfly" simboleggia come le routine di schiacci sogni fragili, mentre "Every tear at waterfall" evoca naturalmente un dolore travolgente ma purificatore. La frase finale, cioè "So she flew away in her sleep", rappresenta l'evasione onirica in un paradise che ha fatto di ottimismo e di rinascita. Il videoclip mostra un'elefantessa antropomorfa, quindi Mabel interpreta una ballerina ed evade da uno zoo, va in bicicletta per Liverpool e finisce in un festival con i Coldplay sul palco. Ispirato a The Elephant Man, simboleggia la ricerca di libertà e accettazione. Pensate, è costato 150.000 sterline e girato in una sola settimana. A Suoni Senza Età, Coldplay in Paradise.

proposta molto volentieri questa vampata di pop inglese anni 80 di New Order nella riesumazione di Regret all'interno di Suoni Senza Età. Andiamo un po' a ritroso negli anni 80. La demo originale di Let the Music Play di Shannon era suonata con la TR-808, la famosa batteria con riverbero, e il TB-303, il basso line, creando il famoso Shannon Sound che fonde elettrofunk con ritmi latini. Velocemente è una storia di un triangolo amoroso in discoteca e lei la tradisce, lei balla per superare naturalmente il dolore. Il colo fu ideato da Jimmy Tunnell e non accreditato. Il video fu girato a New York con Shannon in abiti fluorescente, icona degli anni 80. Let the music play. Yeah.

0: sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
2: La vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.

0: Siamo alla seconda parte, al secondo momento di rinforzo di Suoni Senza Età. Come ben sapete, questo è il viaggio che unisce le generazioni e andiamo nel 1986. Driving Away From Home, James Tunn. È un brano di It's Material, cult di New Wave britannico, un on the road song parlato che evoca un viaggio spontaneo pieno di nostalgia e sogni esotici. Il gruppo era un duo di Liverpool, John Campbell alla voce e Jarvis Whitehead al multistrumentista. Il loro album era Life's Hard and Then You Die del 1986. Un successo importante, arrivò alla 18ª posizione in UK chart per 18 settimane, uscito anche con un remix di John Potocker, ex ingegnere di Bob Dylan. Il significato e la struttura di questo brano è assolutamente di tutto rilievo, in quanto il testo è una conversazione tra due amici proponendo un giro a Manchester di alcune miglia. Il tema di evasione quotidiana dalla suburbia britannica con sogni di luoghi lontani come Delphi, Pechino e Fujiyama. James Tunn dedica a Jim Labour un'armonica blues in vista di un bar di Milwaukee, invitato quindi in studio e decisivo per questo brano. Ascoltiamolo. Driving Away From Home, Is in Material.
1: Hey, now just get in and close the door.

Che grande piacere ospitare all'interno di Suona e Senza Età il cantautore di Zocca, Vasco Rossi, e Portatemi Dio, una vecchia rivisitazione musicale che abbiamo gradito e di gran lunga abbiamo gradito all'interno del nostro contenitore musicale. Adesso un qualcosa di nuovo, datato 2026, I Just Might, singolo di Bruno Mars. Pensate, è uscito il 9 di gennaio del 2026 e primo estratto da questo quarto album solistico, The Romantic, un ritorno al funk disco retro con un messaggio giocoso su ballo come test d'amore. Infatti il test ha un tema, corteggiamento come performance review. Mars è attratto da una ragazza ma vuole prima vedere se sa ballare. Il ballo è essenziale, se passa questo test è naturalmente arruolata. Il ritornello catchy, quindi I Just Might, evoca indecisione romantica mista ad adrenalina, richiami di Move Your Feet di Junior Senior alla You Make Me Feel Like Dancing di Leigh Sawyer. Ascoltiamocela.

Li abbiamo un po' menzionato tutti, li abbiamo chiamati a raccolta un po' tutti i grandi prestigiosi gruppi del nuovo panorama musicale del pop inglese, almeno in questa edizione di Suono e Senza Età. Ne siamo veramente orgogliosi, e gli ultimi, non di preferenza ma di apparizione, sono gli Oasis con Don't Look Back in Anger, che si staglia per noi prima di giungere al termine di questa nostra ennesima edizione di Suono e Senza Età. Vi ricordo, questo è il viaggio che unisce le delle nazioni, e io sono Deto. Adesso alcuni dati essenziali sull'album Kaleidoscope World del 1989, un raffinato pop jazz con influenze sophisticated che celebra quella ossessione amorosa e persistente. Questo estratto che andremo ad ascoltare, You Honor My Mind, scritto da Henley Connolly, Corinne Drury e Paul Stafferly of Duffy, prodotto da O. Duffy, arrangiamenti raggiunsero lussureggianti, raggiunsero la 28ª posizione in Inghilterra e altrettante posizioni di rilievo in Irlanda, in Belgio e in Nuova Zelanda. Canta il dolore di un amore non superato, Friends Say I'll Get Over You Soon, con il ritornello appunto che esprime una ossessione irrisolta. Immagina quindi un perfect ending impossibile, ma spera di essere una metafora di giardini eterni e semi di sogni condividi. Non naturalmente noi ascoltiamo questa canzone interpretata da Sing Out Sister a Suoni Senza Età.

Siamo arrivati, come si suol dire, al termine di Suoni senza età. Abbiamo messo in sottofondo l'ultima luna di Lucio Dalla e ci lasciamo, come ben sapete, con la nostra rubrica denominata Il disco dimenticato, quel disco che va a scuotere le coscienze e va a stimolare quelli che sono quei ricordi impensati. Questa sera ci lasciamo con un brano del 21 gennaio del 1984, scritto da Nick Kershaw e denominato Wouldn't That Be Good. Descrive una frustrazione quotidiana augurandosi sempre di essere nelle tue scarpe per un giorno per capire quella che è la vera lotta. Rappresenta l'ambivalenza del successo musicale, la fama apparente verso lo stress reale, con un ritmo up tempo che contrasta i versi malinconici. Ispirata a Brian May dei Queen, Nick Kershaw crea una orchestra sovraincidendo 20 chitarre in una nota alla volta per un sogno aggressivo su synth dolci. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni senza età.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Radio Mania.
2: Classici. Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo,

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

0: hanno spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la Tatum Track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che faccia

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Dolce Nena, incentrata sull'alluvione di Genova del 1970, descrive la solitudine di un uomo perso in un amore ossessivo mentre la città viene sommersa.
2: Nera

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu

0: anime in sé.
1: Radio Mania.
2: Classici.
3: Radio Tiguglio.
4: Radio Mania.
5: La batteria, il contrabbasso, eccetera, è il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
6: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora Tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tivulio.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam e regalano alle nostre orecchie e ai nostri cuori emozioni grandi, perché la musica è fatta di questo, di vibrazioni che comunicano ancor prima delle parole. Ma come sempre, prima di gustarci le sorprese della nuova puntata della Viral Shaz Chart, iniziamo con il consueto ripassino il vecchio podio uscente. Alla numero 3, il re delle ballad Bruno Mars con Talking to the Moon.

subito, ora si comincia. I Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Pubblicato nel 1981, è l'ultimo brano scritto

scritto da Vince Clarke prima di lasciare la band, un manifesto del synth pop dall'ottimismo intramontabile. Non ne hanno mai abbastanza. Just can't get enough. I Depeche Mode.

molto a livello globale questa settimana in Motorhead con Till the End, una ballata potente del 2015 dove Lenny Kilmister mette a nudo la sua anima, che tiene ben celata sotto le basette imponenti e il cappello da cowboy. Un brano riflessivo che suona come un testamento spirituale di pura coerenza rock, fino alla fine.

0: Number 9.
1: Aloe Black, Wake Me Up. In questa versione acustica del 2013, il brano di ABC torna alle sue radici soul, mettendo in luce la profondità di un testo che parla di crescita. Svegliami, wake

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Smash Mouth con All Star. Uscito nel 1999, questo inno generazionale è nato come critica alla cultura delle celebrità, ma poi diventa un cult mondiale grazie al suo ritmo irresistibile. All Star, stella di prima grandezza.

0: Angolo Discovery.
1: Diana Ross con Do You Now. Il tema portante del film Mahogany del 1975 è un classico sofisticato che esplora la nostalgia e il successo con una dolcezza incredibile. Do You Now, Diana Ross.

0: 6 chart.
1: Radio Tiguglio.
0: Vara 6 chart.
2: Posizione numero 7.
3: Number 7.
2: I Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Billy Joe Armstrong dipinge un quadro di isolamento urbano in questo successo del 2004, diventato l'inno dei solitari per eccellenza. Il viale dei sogni infranti. Boulevard of Broken Dreams. Green Day.

0: 6.
1: Resta con me. Sam Smith con Stay With Me, una preghiera gospel moderna del 2014 che parla di vulnerabilità. La produzione è essenziale ed esalta una delle interpretazioni vocali più intense degli ultimi anni. Sam Smith, Stay With Me.
2: Guess it's

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Rita Coolidge con All Time High, direttamente da Octopussy del 1983, una delle Bond songs più soft di sempre, capace di unire il fascino del grande schermo a un'atmosfera sognante.

0: 5.
1: Clean Bandit e Zara Larsson ci coinvolgono con Symphony, una fusione tra classica ed elettronica, un brano del 2017. Celebra l'amore come una composizione perfetta dove ogni nota trova il suo posto. Symphony.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Nina con 99 Red Balloons. Lanciata nel 1983, questa hit, nata osservando dei palloncini sopra il muro di Berlino, nasconde un potente messaggio pacifista contro la guerra. 99 Red Balloons. Nina.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scelto.
7: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
8: Radio Tigullio 24.

0: 4.
1: Imagine Dragons con Thunder, Tuono, un brano del 2017 sulla resilienza. Dan Reynolds lo ha scritto per rispondere a chi da ragazzino lo prendeva in giro per le sue grandi ambizioni. Imagine Dragons, Thunder.

Ed ora i tre gradini del podio. Number 3. Posizione numero 3. Tori Amos con Cornflake Girl. Questo successo del 1994 colpisce ancora per l'uso eclettico del pianoforte e un testo criptico sul tradimento, simbolo dell'alternative rock degli anni 90. Tori Amos, Cornflake Girl.

0: 2.
1: Luis Capaldi con Before You Go, una ballata viscerale del 2019 che affronta il tema della perdita. La voce graffiante di Luis Capaldi trasforma ogni parola in un'emozione pura e diretta. Luis Capaldi, Before You Go.

E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio, un riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, Motorhead, Till the End, Aloe Black, Wake Me Up, Smash Mouth, All Star, Diana Ross, Do You Know, Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Sam Smith, Stay With Me, Rita College, All Time High, Clean Bandit e Zara Larsson, Symphony, Nina, 99 Red Balloons, Image Dragons, Thunder, Tori Amos, Cornflake Girl, Luis Capaldi, Before You Go. E ora, rullo di tamburi, sveliamo chi domina la Viral Shazz Chart della settimana. Number one. Al primo posto, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, il massimo concentrato dell'euforia pop degli anni Ottanta, ma che nasconde dietro un ritmo travolgente il desiderio profondo di trovare l'anima gemella. Sì, vuole qualcuno con cui ballare. I Wanna Dance With Somebody.

che amici, se la Byron Shots Chart fosse un vinile, direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo in conclusione, anche stavolta la super selezione ci ha piacevolmente emozionato. Voci belle, sentimenti di ogni epoca, che grazie alla Byron Shots Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e riscoprire. Non mancate la prossima settimana, sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica nuova antologia musicale. E nel frattempo, shazammate!

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Ocol Tech. From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Ocol Tech.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Ocol Tech.
3: From 7 bar FM alter radio Ocol Tech.
1: From 7ba.fm / alter radio Ocol Tech. From 7ba.fm / alter radio.
4: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Ocol Tech. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma cosa stai dicendo? No.

no? È così, pensiamoci un po', noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti. Che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar, ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro All Good Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984 di George Orwell, e lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Un altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

Bella questa Rischi Tol di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Algo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Algo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
2: Algo Day. Algo Day. Algo Day.
1: From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: La vetrina della musica indipendente va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi fa ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Ben trovati, anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, a partire subito dal primo disco che sveglia dei ricordi, perché come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1969.

tua Chiara. Oggi siamo ritornati indietro nel 1969 con Lucio Battisti da Emozioni, un album fantastico. Siamo ora alla novità, al primo ascolto. Dall'Abruzzo arrivano Lingue con il nuovo singolo Triste.

0: Ora musica, le nostre chiacchierate quotidiane oggi ci portano a Correggio e andiamo a fare una chiacchierata con Andrea Gherpelli in programmazione con il suo singolo. Ciao Andrea, anzitutto ben trovato.
1: Ciao, grazie mille dell'invito, mi fa molto piacere essere tuo ospite, come va?
0: Bene, stavo pensando al fatto che già, insomma, iniziare a dire Correggio è una bella responsabilità, vivi in un posto...
1: Giustamente, uno dice già ci sono dei precedenti, bisogna stare un po' all'occhio.
0: Esattamente.
1: Hai ragione.
0: Allora, mi troverai il tuo singolo d'esordio, praticamente il primo singolo che registri?
1: Sì, diciamo che è il primo pezzo che ho deciso di far uscire dopo tanti anni che comunque faccio musica.
0: Come mai? No, infatti fa specie perché di cose ne hai già fatte parecchie, però questo è il primo singolo.
1: Ma perché evidentemente, sai, ci sono momenti nella vita in cui le priorità cambiano e adesso, dopo tante cose che ho fatto anche tra cinema e televisione, dove ho sempre dato, diciamo, la mia persona a personaggi che stavo raccontando, sentivo il bisogno di portare qualcosa di mio personale, ecco, cioè di non avere più filtri ma di portare brani, quindi la musica, riprendere la musica per me è stato un modo di riportare la mia persona in primo piano rispetto a tutti i personaggi che ho interpretato per registi e sceneggiature.
0: Come ci presenti e ci introduci Mi troverai?
1: Allora, Mi troverai è un brano che raccoglie moltissimi momenti di vita vissuta e quindi diciamo che è un collage emozionale di situazioni dove appunto mi puoi trovare, cioè la persona che io ho amato sa che lì mi troverà sempre, in qualsiasi momento che amo e che ho amato, perciò è un modo, diciamo, per raccontare le relazioni in un modo anche forse, credo, un pochino inusuale per un uomo, perché diciamo ho cercato di essere abbastanza viscerale e forse anche un po' vulnerabile rispetto al modo in cui noi uomini ci muoviamo solitamente per il mondo.
0: E noi invece, se vogliamo trovarti attraverso i social per sapere cosa fai, quali saranno i tuoi prossimi passi, Facebook e Instagram vedo, giusto?
1: Corretto, esatto, ci sono i miei due profili dove naturalmente tengo aggiornato rispetto alle mie attività e poi dopo l'estate naturalmente arriverà il disco e lì ci saranno andamenti di showcase, momenti di poterci incontrare anche di persona e portare la musica dal vivo.
0: Ecco, hai detto arriverà il disco perché si tratta proprio di un album, 8 brani, adesso noi ascoltiamo questo ma sta per arrivare un album.
1: Corretto, esatto, è proprio così, sono 8 brani, sono già pronti, adesso li stiamo sistemando con il mio gruppo di lavoro perché voglio preparare anche un disco, un CD fisico con all'interno, oltre ai testi, anche altre cose su cui sto lavorando, perciò sto cercando di fare un mio piccolo concept come primo album e quindi eccoli, se vorrai ci risentiamo dopo l'estate per sentire altri brani.
0: Molto volentieri, ti cercheremo e ti troveremo, giusto?
1: Bravo, guarda, tu quando vuoi sai che mi troverai.
0: Esatto, mi troverai. Andrea Gherpelli, grazie per essere stato con noi.
1: Ringrazio io te e tutti i tuoi ascoltatori, ciao, a presto.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa e anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi.

troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Ora musica, oggi il nostro ospite è Andrea Gerpelli per presentare questo suo singolo. Si chiama Mi troverai tra le nostre promozioni.
1: Radio Tigullio.

La nuova canzone di Giorgio Bassi, che si avvale tra l'altro del featuring di Ricky Portera, grande chitarrista, storico collaboratore di Lucio Dalla, è stato anche chitarrista di Ron e tantissimi altri grandi autori come Eugenio Finardi, per citarne qualcuno. Ora ha collaborato con Giorgio Bassi in questa canzone che si chiama Grande Primavera, tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione questa settimana anche Francesca De Bonis. No.

tutte a me. Oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È uscito un disco raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano, una raccolta ricchissima, sono ben 42 canzoni. Il titolo di questa raccolta è Simbiosi Totale, come il singolo che abbiamo in promozione.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tiguglio, ci sono anch'io con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Tra le novità di Ora Musica per l'estate 2026, anche il singolo di Klae, oggi qui in programmazione per accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Qui torniamo all'estate 1981, quella di Falco con Der Kommissar.

0: Der Kommissar Falco, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Ogni giorno a quest'ora si torna indietro nel tempo e si riascolta un classico. Poi torniamo subito ai tempi nostri e alle nostre novità. Questo è il singolo di Irene Fallani, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

Aura Musica, ci sono in programmazione anche i Tepura. Noi avevamo conosciuto questo progetto a Natale, perché avevano fatto una canzone natalizia. Adesso ce n'è fuori un'altra, si intitola Baby Tu Resti.

Baby Tu Resti, il nuovo singolo dei Tepura, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Casper è invece il singolo di Silvia Alibrandi, Ad Alta Rotazione.

0: Finale molto particolare per questa canzone di Silvia Alibrandi, Casper, il suo ultimo singolo, anticipazione del nuovo progetto, qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Lui chi è? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Cantava Renato Zero nel 1978 in Il Triangolo, oggi nel nostro angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: schemi, anche quando sai che ti faranno male.
1: Ma perché tutto questo?
0: Perché confondi il familiare con il sicuro.

Allora, musica brand, giovanissimo, giovanissimo, ha appena 19 anni, arriva da Genzano di Roma, poco fuori Roma, e questo è il suo nuovo singolo, Letto di Vetro, novità al primo ascolto. Ancora un paio di novità al primo ascolto, ad esempio Summer is Magic, Christian Marchi.

Questo 2026 ha un nuovo Summer is Magic, perché quando dicevi Summer is Magic fino a ieri pensavi al successo degli anni 90 targato Playa Hitti. Invece questo è il singolo di Christian Marchi con la voce di Solea, novità al primo ascolto Aura Musica. E a chiudere Freud con Daphne.

0: Progetto Freud, progetto che ha preso vita lo scorso anno e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Avremo modo di tornare a parlare di questo progetto e raccontarvelo meglio. Per oggi però è tutto, noi se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Su Radio Tigullio, la musica giusta, al momento giusto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: e siamo pronti a tenervi compagnia con musica, notizie e quant'altro. Rimanete qui.
1: Troppo forti.
2: Con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti. Troppo forti con Alex DC.

questa intelligenza artificiale si sta imponendo sempre di più, che tra le tecnologie bizzarre, durante una fiera di settore sono stati svelati gadget assurdi, tra cui un tagliacapelli intelligente dotato di intelligenza artificiale che fornisce istruzioni in tempo reale per correggere i tagli fai da te. Bello però, è un integratore che regola i ritmi del sonno. Ah vabbè, una cosa carina. Ancora ben sintonizzati, rimanete qui.

0: troppo forti con Alex De Sì. Hai
1: capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
3: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Mastedo, che torna con un nuovo capitolo del suo percorso artistico e ci presenta il nuovo singolo, Maledetta pelle.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Il protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stato Mastedo, che ci ha proposto il nuovo singolo Maledetta pelle.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sic.
3: Un bel saluto a Troppo Forti e un bel saluto alle paesani mie da base le chiedo.
4: Bocca al lupo e grazie dell'affetto e della stima. Maurizio Battista, per voi con tutto il cuore siamo qua. A presto.
5: Un saluto da Noemi,
6: un bacio a tutti.
2: Troppo forti con Alex De Sic.
7: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: ci sono le bugie quotidiane. Negli Stati Uniti d'America, secondo una ricerca, tra le tre bugie più pronunciate in assoluto nel mondo, non soltanto in America, però è stata fatta in America questa ricerca, le bugie più pronunciate nel mondo in assoluto sono:
1: sto arrivando,
0: sto bene e ci sentiamo dopo, sto arrivando, è un classico, sto arrivando e ancora sei in mezzo al traffico, oppure sto arrivando ancora sei in casa in pigiama, sì sto arrivando al lavoro, e ancora invece stai lì e ancora ti devi lavare anche i denti. Vabbè, è una di quelle bugie però che abbiamo detto almeno una volta nella vita tutti.

0: The Monkey, un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1982, lui era naturalmente Peter Gabriel.
1: Troppo forti!
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Contro i dolori è efficace l'olio di rose. Un ottimo rimedio per curare il mal di testa e i dolori nevralgici consiste nell'utilizzare l'olio di rose. Fatelo in casa lasciando un'abbondante manciata di petali di rosa, bianche o rosse che siano, a macerare per una decina di giorni in un bicchiere di olio extravergine di oliva. Estraete poi i petali e conservate l'olio in un vasetto. All'occorrenza passatelo sulle parti dolenti. Dia l'odore di cipolla dalle mani. Dopo aver tagliato la cipolla o pulito lo spicchio d'aglio, eliminate l'odore dalle mani sfregandole con un po' di latte affinché non sarà completamente assorbito. Quindi insaponatele, risciacquatele e asciugatele.
1: Troppo forte. Sa roba, sa soundcheck.
3: Prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale una vecchia conoscenza, Marco Aktner, che ci propone il nuovo singolo Fuori dai Mondiali. Una canzone che parte da una ferita sportiva condivisa, l'Italia esclusa dai mondiali, per raccontare in realtà qualcosa di molto più grande: le piazze piene, le notti tricolori e gli abbracci agli sconosciuti delle estati in cui la nostra nazionale ci faceva sognare.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Marco Hackner è stato il protagonista di questo appuntamento del Soundcheck e ci ha proposto il nuovo singolo, Fuori dai mondiali.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:30. Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
4: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, la buona musica internazionale, ma ora avremo anche lo spazio delle quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Beata giovinezza a 23 anni, ma io non mi ricordo di averli mai avuti 23 anni. Gabriele, giusto?
3: Sì.
0: Ciao Gazzo, ciao. Come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Io ho già sentito che io sono anziano, mi dà del voi, ho capito. No, scherzo. Noi siamo bene, noi tutto a posto qui in radio, ma raccontaci un po' della tua musica, come nasce questo pezzo che so, tra l'altro, non è proprio nato ieri questa canzone, ma di qualche tempo fa, o sbaglio?
3: Questa canzone nasce dal mio periodo delle superiori, insomma, nasce da una storia finita, e però ho voluto insomma ampliare la cosa a chiunque si voglia immedesimare, insomma, nel quando si fanno giustamente degli errori dentro una storia, e quindi poi porta magari a una fine, e allora la canzone riflette su questi errori, sul perché adesso si è lontani, ma anche sul fatto che quello è il prezzo da pagare per gli stessi errori commessi.
0: Certo. Ascolta, quando hai iniziato così a aver voglia di scrivere, di mettere in musica le tue parole?
3: Ho iniziato in realtà molto presto, già alle medie avevo molta voglia di scrivere per dire ciò che non riuscivo a dire alla fine, quindi era quasi una necessità, e poi alle superiori è sbocciato proprio l'amore per la scrittura, l'amore per anche la composizione, quindi ho iniziato a comporre, a cantare i miei brani, e da lì nasce anche Pray to Pay.
0: Oh, questo brano farà parte poi di un album, di un EP, o per il momento lì da sola soletta?
3: Io per adesso penso al presente, quindi oggi è qui, magari in un futuro sarà in un EP, in un album, ma per oggi è qua, è un singolo, e spero che possa insomma raggiungere più cuori possibile.
0: Certo. Ora ascoltiamo subito, poi continueremo la chiacchierata, va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ce l'annunci tu, dai, annunciala tu, fai lo speaker per un momento.
3: Ok, in onda adesso Gaz con Price to Pay.

0: Gaz, Price to Pay, qui all'interno di Troppo Forte. Hai sentito, Gabriele? Noi l'abbiamo fatto ascoltare tutta, sino all'ultima nota.
1: Grazie mille.
0: Questo sai perché? Perché ora devi pagare pegno. Sono due regole qui all'interno di Troppo Forti. Una, noi facciamo ascoltare tutta la canzone, e l'altra che il nostro artista di turno, il cantante di turno, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah.
0: Sei pronto?
1: Okay.
0: Vai.
1: Va bene. I feel like a perfume on me. How can it be possible?

0: Gli applausi sono tutti per te, meritatissimi. Eccoli, arrivano ancora, ci sono tutti gli applausi per te. E naturalmente, Gaz, c'è anche il timbro, ascolta un po'.
1: Troppo forte.
0: Questo è anche il nostro timbro di Troppo Forti, anche tu stai all'interno del nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti famosi e meno famosi che hanno canticchiato live a cappella in diretta telefonica, che non è una cosa da tutti, eh?
2: No, assolutamente, grazie mille.
0: Complimenti, grazie a te avere accettato questa. Non ho messo il mitra in faccia, no, hai accettato, grazie. Veramente, ascolta, ma tu stai ancora studiando musica?
2: Sì, io continuo a studiare, continuo a provare. Adesso sto studiando anche pianoforte tra le tante, le tante cose. Quindi,
0: fai bene. Fa bene continuare sempre a studiare, continuare sempre a saperne di più, no? Non si finisce mai.
2: Non si finisce mai di imparare.
0: E certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma proponi anche la tua musica live dal vivo?
2: Sì, quando capita, sì, mi piace avere anche riscontri da parte di chi mi ascolta, che siano conoscenti, amici o persone che non ho mai conosciuto prima. Quindi sì, mi piace suonare le mie canzoni dal vivo.
0: Beh, è bello, questo è bello, la cosa poi più importante secondo me, no? Che l'artista deve proporre davanti a un pubblico, a qualcuno, la propria musica, la propria arte. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Sono su Instagram, TikTok, pure la mia musica è su Spotify, YouTube, Apple Music, un po' ovunque.
0: Ovunque, l'importante è che scriviamo Gaz?
2: Esatto, l'importante è scrivere Gaz e dovreste trovarmi.
0: Ok, io ti ringrazio Gabriele, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
2: Grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Radio Tiguglio. Non-stop music.
9: Troppo Forti
10: con Alex De Sì. Troppo Forti. Troppo forti.

Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forte. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. La vociaccia è quella di Alex De Sì, e si prosegue con la musica. Novità discografica firmata da Dolce Nera. Questo è il nuovo singolo Epopea.

0: solo musica qui all'interno di Troppo Forti, ma ci sono anche i consigli di Daria.
1: Trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mobili antichi via le macchie. Per eliminare le macchie di umidità sui mobili d'epoca in legno scuro, fate riscaldare dell'olio d'oliva, ne basta soltanto un cucchiaio, e stendetelo con un panno asciutto dove si sono formati gli aloni. Come sgrassare la bottiglia dell'olio? Mettete dei gusci d'uovo finemente tritati nella bottiglia dell'olio vuota e riempitela con un bicchiere di acqua calda, quindi agitate energicamente e sciacquate più volte. In alternativa ai gusci d'uovo tritati è possibile anche utilizzare della buccia di patata a pezzettini. Se il sugo è troppo liquido, il sugo della carne in umido è troppo lento? Lavorate a parte un cucchiaio di farina bianca con un fiocchetto di burro, poi aggiungete il composto al sugo e proseguite la cottura lentamente. Potete anche ovviare all'inconveniente aggiungendo al sugo mezzo cucchiaino di pane grattugiato molto finemente.
0: Troppo Forti. L'ultimo salto indietro nel tempo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, La Isla Bonita di Miss Ciccone, anno 1986, brano che originariamente fu proposto a Michael Jackson, che disse no.

sì, anche per oggi abbiamo avuto veramente per tutti i gusti e per tutte le età, sperando che il programma sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: Alex de Cid.
1: Per a Geppini, aspettiamo la prossima volta.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
5: Ben ritrovati a voi tutti amici di Pantarei, un bel caldo via via sempre più afoso si sta impossessando delle nostre vite, ma noi saremo duri, resisteremo e quando non avremo più energie ci tufferemo nel mare più blu e profondo che riusciamo a trovare. Ben ritrovati a voi tutti amici, io sono Corrado Di Martino, conduco questa trasmissione ormai da tanti anni. Pantarei, il regista audio di questo programma, è Pio Negri. In redazione abbiamo Michela Migliore, Jenny San Marco è il music designer. Oh, finalmente si torna a parlare di Belen. Ne sentivamo la mancanza. Nuove foto di famiglia, un nuovo incontro. Finalmente il ricovero ospedaliero è lontano. A 2 settimane dai problemi di salute che l'hanno portata proprio in ospedale, Belen Rodriguez torna a comparire, seppure diciamo in maniera indiretta, sui social. Sono scatti quelli che si sono visti sul web, fatti dalla madre Veronica Cozzani. Raccontano un po' una giornata particolare, la showgirl che gioca con la nipotina, la figlia di Cecilia Rodriguez, e in altre immagini c'è addirittura la figlia Luna Marie che mentre mangiucchia qualcosa balla, accenna qualche passetto di danza. È presente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, insieme agli altri membri della famiglia. Non passa inosservata anche la presenza più discreta di Santiago, il primogenito di Belen avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, riconoscibile in uno scatto proprio su queste foto di spalle. E insomma, l'armonia è ritornata, sembra che Belen sia più serena. Infatti proprio l'attenzione dei vari osservatori, dei vari fan, è proprio il primo piano di Belen, uno scatto semplice che mette in risalto un volto bellissimo e particolarmente luminoso. Tutta pubblicità, tutta costruzione di immagine, non lo so, ma certo è un bel problema questo, davvero, come potremo risolverlo? Tienimi

ed era Elisa, anche fragile. Ovviamente Jenny San Marco ha scelto questa canzone proprio come sottofondo al problema di Belén Rodríguez. Ricordate, si era detto che probabilmente aveva avuto un crollo nervoso Belén a causa della sua mancata candidatura alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Conduzione che è passata selvaggia a Lucarelli. E la stessa Lucarelli ha parlato per la prima volta di questo caso e della trattativa sull'Isola dei Famosi. Dice che è stata avvertita appena 14 giorni prima della partenza per le Filippine e che ha avuto serie difficoltà solo nell'organizzare il guardaroba da portare con sé per poi usarlo in trasmissione. Sulla questione di Belén Rodríguez, insomma, dice che ha già detto tutto, ha già parlato apertamente della cosa e spera solo che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Oh, questo è un messaggio, però, aggiunge la Lucarelli, per tutti, ben oltre Belén. Il benessere psicologico non dipende da una conduzione, da un programma TV o da un'opportunità mancata, anzi spesso è proprio l'esposizione che rende più vulnerabili. Bisognerebbe maneggiare questi argomenti con maggiore cura. Beh, chi vuole intendere, intenda.

E niente, insomma, c'è da dire che questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi inizia però con qualche problema. C'è stato un terremoto nelle Filippine, anche se non ha creato grandi danni proprio nelle isole dove si girerà il programma Mediaset. Bene, continuiamo con la musica di Pantarei.

0: chiudiamo questa prima parte di Pantarei con i Beatles, Obladi Oblada. Ai ai ai, a fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha.
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
5: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
2: Seconda parte di Pantarei che vorrei dedicare un po' alle questioni, agli affari di Nicoletta. Nicoletta, no, non intendo Nicoletta Strambelli, ovvero Patti Pravo, ma Nicoletta, la potremmo chiamare Nicoletta, Nicole Minetti. La super testimone che aveva fatto alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano di Travaglio sembra che abbia ritrattato, ha detto: mie affermazioni sono state distorte e ho ricevuto un grave danno alla mia vita. Questo è quanto insomma dice l'ex dipendente di Casa Cipriani davanti a un notaio. L'atto, come anticipato da un giornale dal Domani e altre testate, è arrivato nei giorni scorsi in procura, al Quirinale e al Ministero della Giustizia. Cioè, proprio con grande precisione, questa signora, dopo che ha dato altre versioni di alcuni fatti, di alcune storie, compone questa ritrattazione. Adesso la domanda è: hanno tirato una polpetta avvelenata al Fatto Quotidiano oppure la signora Graciela Mabel de los Santos Torres è stata convinta o aiutata a cambiare versione? E per quale motivo in una prima fase avrebbe dovuto dire una bugia? Insomma, questi sono interrogativi che si assommano ai tanti che sulla giustizia italiana ultimamente stanno occupando il nostro cervello. Pare però che il Fatto Quotidiano abbia conservate tutte le chat e tutti gli audio della signora Graciela, tutti quelli prima del dietro front. Cosa accadrà? Non lo so. Seguiremo la vicenda.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: Bene, arrivati a questo punto, che dire? Beh, viva l'Italia!
3: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

E abbiamo ascoltato Viva l'Italia, Francesco De Gregori, il grande Francesco De Gregori, che anche lui insomma ultimamente ha dato un po' di argomenti da trattare. Beh, comunque, se il Domani ha pubblicato la relazione ricevuta dal notaio di Graciela Dos Santos, il Fatto Quotidiano ha pubblicato tutti i testi delle interviste. Beh, insomma, sono piuttosto chiari sia l'uno, l'atto notarile, sia i testi pubblicati dal Fatto Quotidiano. E questa è una materia molto ostica, molto particolare, bene non addentrarsi, perché si rischiano querele da 250 milioni di dollari. Pare che lo stesso Gratteri, in una trasmissione televisiva, quando gli hanno chiesto cosa pensasse della Grazia, lui ha detto: cosa penso io della Grazia è meglio che non lo dico, perché altrimenti domani mi arriva un procedimento disciplinare e io smetto di fare il procuratore a Napoli. Ma la cosa mi piace restare a Napoli, e allora mi taccio. Ecco, questo fa capire un po' tutta la situazione, quanto sia complicata.

l'Italia, l'Italia, la nostra carissima Italia, il nostro carissimo paese, la nostra nazione, batte tutti i record. Un record, per esempio, beh, non c'è da andare fieri per questo record, battuto dall'Italia, è quello di essere diventato il primo paese nell'Unione Europea per numero assoluto di persone che fanno uso di droghe per via endovenosa, con un totale stimato di 105.652 persone. Ora, come abbiano fatto a contare le due persone oltre le 650, non lo so, però questo è quanto emerge dal rapporto 2026 sulla droga in Europa. Secondo il report, l'Italia precede in questa classifica la Francia, 102.648 casi, e la Germania con 84.606. Complessivamente l'Unione Europea registra una prevalenza media di 1,8 casi ogni 1.000 abitanti, cioè ogni 1.000 abitanti, calcolati fra i 15 dai 15 ai 64 anni, ce n'è uno che si spara nelle vene una droga sintetica. E questo è

0: Murders termina questa seconda parte di Pantarei, The Long Train Running, un viaggio lungo che ci porta in giro per il mondo a conoscere nuove cose e incontrare nuove persone. Ma adesso un po' di intervallo, continueremo a viaggiare dopo con la trilogia di Pantarei.
1: Pantarei, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17:32.
4: Siamo

0: vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Ed è giunto il momento della trilogia, la trilogia di Pantarei. È quella fase della trasmissione in cui presentiamo un artista famoso e alcuni suoi brani caratteristici della sua carriera. Oggi parliamo di Reginald Kenneth Dwight, in pratica Elton Hercules John, nato a Pinner in Inghilterra il 25 marzo del 1947, ovviamente conosciuto da tutti voi, cantante, compositore, musicista e, se vogliamo, anche attore britannico, sì, che ha interpretato anche qualche film. È uno dei maggiori artisti pop contemporanei. Con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del pianoforte rock, cioè suonare il pianoforte in un certo modo, in maniera rock. Ha venduto oltre 300 milioni di dischi, è tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. In pratica un pozzo di denari lo insegue. Inserito già dal 1994 nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 98 è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II proprio per i grandi successi in musica, oltre alla grande attività di beneficenza che lui fa. Il singolo più venduto nella storia della musica internazionale è Candle in the Wind del 1997 ed è di Elton John. Ma adesso ascoltiamo proprio Elton John in quella canzone che io amo fra le tante, ne ha scritte circa 700, Your Song.

0: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Siete all'ascolto della trilogia di Pantarei e stiamo trattando proprio Sir Elton John. Abbiamo appena ascoltato Your Song e continuiamo con la grande musica di Elton John. It's a-

0: porterei e sai dove sei.
1: Elton John e Kikidi, prima di ascoltarli, vi dico che nel 2008 ha completato il suo record personale, ovvero ha suonato in tutti e 50 gli Stati Uniti d'America. Ma ancora un altro record lo caratterizza: in tutta la sua carriera fino ad oggi ha sostenuto 4.600 concerti dal vivo. Insomma, una vera e propria stella del firmamento musicale mondiale. E adesso Elton John e Kiki Dee.

0: Finisce qui la trilogia dedicata a Elton John. Ce ne saranno altre in seguito, perché in una sola trilogia non si riesce a riassumere tutta la carriera di un grande artista come Elton John. Però adesso ci concediamo un po' di intervallo. A fra poco.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Quarta parte di Pantarei, vi parlo un po' della mia squadra del cuore. Abbiate un po' di pazienza, ma la Juve Stabia definitivamente volta pagina e si prepara a costruire il proprio futuro fra stabilità societaria e programmazione sportiva. Dopo settimane di forte incertezza, e non vi dico quel che ho vissuto, culminate con la preoccupazione legata alla situazione del club e alla penalizzazione di 2 punti inflitti dalla FIGC da scontare nel prossimo campionato, è arrivata una svolta decisiva. Il Tribunale di Napoli ha infatti ritenuto idoneo Alfredo Guerri come nuovo proprietario della società gialloblu. L'udienza si è svolta proprio il 10 giugno presso il Tribunale di Napoli, alla presenza delle autorità competenti. Finalmente la Juve Stabia ha un proprietario presentabile, un passaggio fondamentale per garantire continuità al progetto sportivo della squadra, reduce da una stagione estremamente positiva culminata, lo saprete tutti, con la semifinale dei playoff per la promozione in Serie A, e ha ceduto il passo al Monza molto ma molto immeritatamente. La Juve Stabia, i gialloblu, la mia squadra, meritava molto molto di più. Ma adesso musica.

E non poteva mancare Simply the Best con Tina Turner, Simply the Best. Ovviamente la società è già impegnata nella programmazione tecnica per la nuova stagione, quindi fra le varie operazioni destinate a concretizzarsi c'è quella riguardante Manuel Ricciardi, l'esterno arrivato a gennaio dal Cosenza con la formula del prestito che resterà a Castellammare di Stabia. L'intesa prevede infatti un obbligo di riscatto fissato a 250.000 euro, oltre a un eventuale bonus di 50.000 euro legato al raggiungimento dei playoff, traguardo effettivamente centrato già due volte dalla squadra campana. Vorrei ricordare anche fra l'altro che Castellammare di Stabia è l'unica città non capoluogo di provincia nel sud che ha una squadra in Serie B, e questo è, insomma, è un bel punto d'orgoglio.

rimanendo ancora a parlare di calcio, stavolta passiamo al calcio mondiale. Quello che vedrà Messico, Canada e Stati Uniti impegnati nell'ospitare il campionato del mondo di calcio. El Loco Bielsa, in pratica il commissario tecnico dell'Uruguay, si scaglia contro il mondiale e dirà: sarà la peggiore edizione della Coppa del Mondo di sempre. E non a caso lo soprannominano il Loco, cioè il pazzo. Bielsa non è esattamente noto per avere peli sulla lingua e quindi anche questa volta ha dimostrato. Inizierà il mondiale nella serata.

diretta odierna e l'allenatore dell'Uruguay in conferenza stampa non ha esitato a definirlo il peggior mondiale di sempre. Tutti si lamentano delle strutture, dell'organizzazione, dei controlli in aeroporto. Ricordiamo dell'arbitro africano rimandato a casa perché non gli è stato concesso il visto. E le squadre che vengono sottoposte a controlli di sicurezza direttamente sulla pista dell'aeroporto. Documenti, bagagli, materiale tecnico, tutti vengono ispezionati uno per uno e davanti a tutti. Insomma, una storia che fa dei tanti atleti arrivati negli Stati Uniti d'America degli ipotetici delinquenti. Buon per noi che non siamo andati.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con quest'ultimo brano termina la puntata odierna di Pantarei. Noi ci ribecchiamo, ci riascoltiamo, ci ritroviamo qui la prossima settimana insieme a Pio Negri, Michela Migliore, Jenny San Marco e Corrado Di Martino. Alla prossima! Yahoo!
1: Io Pantarei la quoterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Radio Tiguglio Web presenta.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così con questo bellissimo brano estivo dal titolo Arcipelaghi, Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino.

Arcipelaghi, questo è la New Day Music, loro sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino, e si prosegue con la musica di una giovanissima artista, Aurora Di Profio.

Nata a Pescara nel 2013, Aurora Di Profio è una delle giovani promesse più interessanti del panorama italiano. Protagonista della terza stagione di The Voice Kids nel team di Arisa, ha polverizzato ogni record con oltre 3 milioni di view su YouTube, venendo inserita da The Voice Global tra le 6 migliori performance del pianeta del 2024. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist, spazio per un altro ritorno. Istruzioni, la nuova di Giuse Delizia.

Produzioni di Giuse Delizia, questo è la New The Music e noi proseguiamo con la nuova di Leiden. Lei si chiama Giorgia Regina, in arte Leiden, è nata a Tarquinia nel 2001. Il nome d'arte nasce dal fattore V di Leiden, una mutazione genetica.

Leiden con Cuore Kami. E noi proseguiamo con il duo di fratelli che tornano a intrecciare inediti accordi musicali. Il loro nuovo singolo è uscito in questi giorni, interessante la nuova canzone, bel tappeto musicale. Loro sono i B-Twins, un grande ritorno in questo 2026 per una notte.

0: I B-Twins li abbiamo conosciuti a Sanremo di tantissimi anni fa e sono ritornati in questo brano dal sound latino, ci piace. E noi proseguiamo con un'altra artista emergente qui alle New Day Music. Lei si chiama Noemi Chiacchio, è nata a Sapri il 28 novembre del 2006 e noi ascoltiamo la sua novità, Resta con me.
1: Mi dici le bugie, ma come fai?

Noemi Chiacchio, una bella novità qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131. Per la prima volta insieme questo brano estivo interessante, Rum e Cioccolata.

0: Grande Cioccolata con Delia e Fiat 131. Torno tra poco con un'altra bella novità di Clara e San Giovanni.
1: Ciao, sono Ilaria Cucini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cucini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
5: Welcome a Radio Show.
6: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
7: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
9: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
10: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
11: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
10: Radio Tigullio, una radio per amici.
11: H24.
12: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
13: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
14: Nome
15: Alex.
14: Cognome
15: sì.
14: Che fai?
15: Provo a fare lo speaker.
14: E dove?
15: Qui su Radio Tigullio.
14: E il programma?
15: Troppo forti.
14: E quando va in onda?
15: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
14: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
16: Troppo forti
7: con Alex De Sì.

0: Ti dà rock alla Fusion, alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Giovanni Segreti Bruno, l'artista calabrese. Il brano prodotto da Gianni Testa si chiama Scaccia Pensieri. Bel tappeto musicale, questo è la New Time Music. Noi ora proseguiamo con la nuova canzone, è ritornato a distanza di un anno con Niente, lui è Lorenzo Lupo.

Bel tappeto musicale per il nuovo brano di Lorenzo Lupo, un altro tormentone dal titolo Niente. Lui è un classe 2004, un artista pugliese. E come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. Spazio per Jacopo Martini. Questa è la New Day Music, la nuova si chiama Almeno Tu, artisti emergenti e big del momento.

Almeno tu di Jacopo Martini. Noi ora proseguiamo con la nuova di Lumiero, canzone molto carina, ascoltiamola, si chiama Cascassi il Duomo.

0: Il disco di Lumiero, Cascasse il Duomo. Noi ora proseguiamo con altre belle canzoni, altre novità interessanti. Mille bugie, il grande ritorno firmato Mietta.
1: Facili modi di stringere.

Dopo il successo del singolo Saremese, Animali Notturni è ritornata con Una Possibilità, brano scritto e prodotto da Antonacci, Simonetta e Pacifico. Questa è la New Time Music, ancora qualche minuto insieme qui con i successi di questa calda estate, una bella playlist che ho preparato per voi in questa mezz'ora.

Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo disco di oggi è di un cantante, lui si chiama Nai Fuentes Perez, è un cantante, autore, produttore nato a La Habana, Cuba, classe 92, si fa chiamare Nightcock, la nuova promessa proibita. A chiudere il New Time Music.

0: Promessa proibita di Nycock, ritmi latini qui a Newte Music, un po' come il disco di Sal Da Vinci che è una baciata. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social, Savino Speaker, Newte Music, torno prossima settimana, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio direi interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stracciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall frontman è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Ebbè sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knacking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista, viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ho fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: bellissima ricevuta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, dal suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo è il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Si Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, seconda puntata di giugno, in copertina abbiamo sempre dei giovanissimi Genesis e ne abbiamo parlato anche ampiamente nello scorso numero, la scorsa puntata. Adesso, andando a frugare fra gli strilli di copertina, che sono non meno ghiotti ovviamente dei nomi e dove smetta anche la fotografia di apertura, e parliamo di un gruppo molto molto discusso, chiacchierato e molto rivoluzionario. Parliamo dei Clash, che addirittura la loro musica aveva un sottotitolo che poi è stato anche il titolo di un loro LP, Combat Rock, cioè erano proprio veri e propri antagonisti contro l'americanismo. Oggi è più facile comprendere le posizioni degli artisti, perché con un presidente come Trump è abbastanza facile essere antagonista di un personaggio così insomma così volubile, anche così quasi dittatoriale, no? Che cerca di riportare l'America a regime più che a grande democrazia, come siamo stati abituati. Allora, i Clash vengono dopo quei tanti gruppi che dall'Isola di Wight a Woodstock cantavano contro la guerra, erano comunque già antagonisti delle posizioni dei governi, ma loro si pongono proprio in alternativa per alcuni anni. E Classic Rock prende in esame un periodo molto particolare, cioè una specie di, non di retromarcia, ma un momento di, la vogliamo chiamare pacificazione, no Marco? Dal 77 in cui si erano formati al 79 avevano avuto queste posizioni estreme, oltranziste, diciamo. Loro addirittura non si esibivano in America, non li facevano esibire probabilmente, no Marco?
4: Le loro posizioni erano molto radicali, molto nette. Addirittura pensa che c'era una canzone che scrissero e si intitolava I'm so bored with the USA, cioè vuol dire io sono così annoiato degli americani. È accaduto che invece a un certo punto nel 1979 c'è stato questo loro primo tour che partiva da Berkeley in California e scattò quello che è l'inaspettato, cioè l'amore reciproco dei Clash verso la musica americana e gli americani verso appunto la musica e il messaggio dei Clash, al sì. Punto che si trasformarono da gruppo post-punk a un gruppo dove accoglieva generi che conobbero appunto in America, come il funky, l'hip hop, il rap, eccetera eccetera. Quindi fu quello che viene chiamato un urto culturale a doppio senso,
1: quindi diciamo una seconda pelle, una seconda vita. Vabbè, insomma, è molto curioso ascoltare.

0: E allora siamo qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Classic Rock On Air, subito dopo l'apertura con i grandi nomi che troviamo anche su Classic Rock, sulla rivista, di dare spazio alla musica e i brani che ci sottopongono i nostri collaboratori. A volte si tratta del MEI, in cui tu rappresenti nel sud questa organizzazione che dà spazio soprattutto alle etichette indipendenti, e dall'altro c'è l'altoparlante, che tra l'altro è l'organizzazione che manda in onda anche il nostro programma. Sia Altoparlante che MEI collaborano alla scoperta o alla riscoperta o al lancio di talenti che solitamente non trovano spazio nelle major, vero Nando?
1: Esatto, salutiamo Giordano San Giorgi, patron del MEI, e Fabio Gallo dell'Altoparlante. E quest'oggi chi ci abbiamo, Renato?
0: E abbiamo un cantautore che lo potremmo chiamare cantattore, perché lui recita più che dire. Il brano si chiama Mi troverai, e lui è...
1: Allora, lui effettivamente è un attore, si chiama Andrea Gherpelli, attore emiliano che ha la passione per la musica e ha fatto il singolo d'esordio che appunto è Mi troverai, come dicevi giustamente tu.
0: Ecco, lui recita e gioca con le parole, come si dice, finali, con richiami, con riaperture, in maniera abbastanza romantica. Si rivolge sicuramente a una donna di cui è innamorato, e è un tormentone, no? Questo mi troverai, ma quello che fa piacere è sentire in sottofondo di questo parlato delle note di jazz molto, molto piacevoli. Quindi è un cercare di utilizzare il disco come mezzo di comunicazione. Anche una volta si facevano le dichiarazioni d'amore, no? Nando, ecco, secondo me è questo, va interpretato in questo modo.
1: Andrea Gherpelli è un attore di vecchio corso, classe 75, noto soprattutto per la fiction Cuori, successo di Rai 1, e fa il suo esordio discografico con questo brano scritto insieme a Fabio Ferraboschi. E altra piccola curiosità per Gherpelli, è un appassionato agricoltore, provenendo da una famiglia di agricoltori, e quindi appassionato della terra proprio.
0: E questo ci fa piacere, perché c'è bisogno di tornare a una natura sana. Allora, mi troverai,
1: Andrea Gherpelli.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio, incapace di decidere se è un uomo di successo a queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiare.

0: troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare.
1: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air, questa volta allargate un po' gli orizzonti della vostra fantasia e andate verso le immagini. Sto per annunciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, che curi da un bel po' di tempo con Massimo Privitera e che per gli appassionati di colonne sonore potete andare a cercarvi. Ci sono tantissime puntate nel web, anche da vedere oltre che da sentire, dove ci sono sia protagonisti delle colonne sonore, registi, impressioni sia del mondo del cinema e della musica, per il cinema che è diventata protagonista e non più sottofondista delle immagini del cinema. Questa volta siete andati a intervistare un compositore, un grande pianista, Remo Anzovino, che è autore di una colonna sonora di un film molto molto interessante, perché I colori della tempesta. E stavamo commentando che in questi climi politici di guerre, guerriglie e dispetti a oltranza, vedere che la destra e la sinistra italiana, cioè fascisti e comunisti, si uniscono in un'opera di salvataggio delle opere d'arte, beh, insomma, è qualcosa che fa bene soprattutto a chi ama l'arte, no?
2: Perché va a rievocare qualche cosa che è accaduto durante la guerra, esattamente nel 1943, la cosiddetta operazione salvataggio, cioè diciamo che si unirono per cercare di salvare le nostre opere d'arte italiane che i nazisti volevano portare in Germania, e ci riuscirono grazie a Pasquale Rotondi, ovvero l'uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a sottrarre dalla distruzione o dal furto del patrimonio artistico italiano.
1: Benissimo, allora una bella pagina del mondo dell'arte e del cinema, e sentiremo poi in chiusura un brano dello stesso Remo Anzovino al pianoforte, che è poi il tema dei colori della tempesta. Allora, Soundtrack City.
2: Eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato.
3: Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare.
2: Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco con la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi di I colori della tempesta, si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, dallo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottai, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista, e poi soprattutto parlaci della tua musica.
3: Ma guarda, ben volentieri. I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono alla produzione Salvataggio erano trentenni all'epoca, quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo, a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film la domanda credo naturale è: oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo? È una partitura che ha degli elementi sinfonici, ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume, quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar coi tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante, non massiccio, del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del rapporto tra marito e moglie, tra Rotondi e Zea Bernardini, perché poi in realtà la figura di Zea Bernardini è fondamentale, perché anche lei era una storica dell'arte, all'epoca pochissime erano le donne laureate in Italia, ed è stata sempre al fianco del marito, quindi c'è, in realtà il pianoforte viene usato proprio per segnare quell'intimità. E il tema principale che noi sentiamo anche nell'album che è stato pubblicato dalla Decca, da Universal, in realtà noi sentiamo la versione piano solo alla fine del disco, perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, e dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
2: Va bene, senti, caro Remo, allora dunque andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli. Grazie Remo,
3: grazie Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao
2: ciao ciao, ciao.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo slot 4 vi faccio ascoltare un brano. Oggi vi porto a Cosa più bella degli Ovico. Il brano è uscito il 5 giugno ed è il nuovo singolo della band appunto salernitana, che unisce atmosfere anni 80 con il pop rock e il funky, ma che ha anche influenze del Napoles Power. È cantato da Tony Matarazzo ed è prodotto da Antonio Bruno. Questo pezzo anticipa il nuovo album, che è in uscita il 26 giugno. Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip diretto da Mirko Manzo e omaggia agli anni 80 con immagini nostalgiche come ad esempio una spiaggia al tramonto o un Walkman, e punta in qualche modo sul valore del ricordo e dell'ascolto. È un mix perfetto tra tradizione napoletana e suoni moderni, ma anche tra folk, cantautorato ed elettronica, con testi che ci raccontano la vita reale e un amore visto in modo umano e imperfetto. Ve lo faccio ascoltare. A Cosa più bella, Ovico.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grande proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Non stop. Non stop music.
2: Su Radio Tiguglio.
3: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express. Torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco. Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
4: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
3: Certo.
4: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose, e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
3: Certo.
4: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
3: Certo.
4: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. Però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi, ed è un bellissimo regalo,
3: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
4: Sì, ma esiste oramai una assuefazione, anche in alcuni casi non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa, e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi,
3: certo,
4: di dire io non parlo di politica, e sì, quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi,
3: certo.
4: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo, certo, avanti, certo, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
3: Non c'è.
4: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare, sì, una fotografia di questo tempo, sì, che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
3: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare, perché proprio scocchia,
4: beh,
3: tutto.
4: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve, sì, manco cantare, lì serve,
3: sì,
4: dire.
3: Sì,
4: e
3: sì,
4: quindi non c'è niente di modaiolo. Ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la, sì, figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
3: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte, e qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. Tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
4: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché, certo, se la vedi secondo il pragmatismo, non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica,
3: certo.
4: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
3: certo,
4: per quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti, e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre,
3: certo,
4: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, insomma,
3: certo.
4: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
3: Chiaro.
4: Che ti dà da mangiare per tutta la vita, se tu la tieni lì e la metti a la curi,
3: certo.
4: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciar riposare, no?
3: Certo.
4: Se,
3: certo,
4: tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore, perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto, perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
3: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio.

0: in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Bring the action. Radio Tigurio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio.
2: Ascoltare note musicali senza tempo.

0: Radio Tiguglio presenta
1: da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. Signora, signora, lasci stare tutto. Stava andando a fare compere? A fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadow Slide. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio, se si trova in macchina oppure a casa, perché inizia una nuova puntata di Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i Senza Radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo, nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadow Slide. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, eh? Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadow Slide, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla.
2: Sì.

Eccoci, allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai, da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate, settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili, e con loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come dopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

Questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kikalef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah. E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light, mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco, i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso, ha perso qualche familiare caro, oppure ha una malattia inguaribile, oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male, e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare, a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene rapito dalla ragnatela, e poi chissà cosa succede. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, un nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti. Non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente, succedono a tutti e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows Light.
1: Non stop music
2: su Radio Tiguglio.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

finale degli After Hours non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti, e semmai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh, insomma, se ci credete o meno a queste cose e come poi andate a finire, ditecelo, raccontatecelo pure. Potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché? Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla proprio di quello che è insomma una figura abbastanza ingannevole che si aggira per cercare di costruire attorno a sé e servirsi delle nostre vite per fare insomma quello che gli pare. E allora noi ci ascoltiamo il brano, ci ascoltiamo il Mago Anthony dei Taverna Umberto I, ma tanto troveremo il modo di poter parlare al telefono, di avere ospiti qui con noi i Taverna Umberto I che tante volte avete sentito già qui a Shadows Light.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverno Umberto I con il mago Anthony, e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda Santoni, maghi guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque, perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie. Possono essere la rete di amici, la rete familiare, la rete dei servizi sociali, beh insomma tantissime altre cose, per cui per mille ragioni appunto non sono riuscita ad aiutare questa persona, che soprattutto le sue fragilità magari portano ad affidarsi poi a quelle che sono le persone sbagliate. Quindi attenzione, perché ci sono appunto, ce ne sono diverse di situazioni del genere, per cui dobbiamo stare molto attenti. C'è anche un decalogo, perché ci sono dei consigli, come per esempio se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona fidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams.

0: Shadows light.
1: Radio Tiguglio.
2: 24-hour music. Radio.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti, e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadows Light, che è il mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Bella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato poco fa, il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo noi che ci conosciamo da tempo che è abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa abbindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti dicono che sono evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che
1: lasciatevi abbindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco,
1: che vi,
0: bravo,
1: leggenti e pronosticatori.
0: Giuseppe, sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadows Light è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche, esatto, dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio a queste cose per poter trovare un po' di luce. Quello che posso dirvi è che la luce già è dentro di voi. Lo so, è difficile.
0: È vero.
1: Però attenzione, ci si può sempre rialzare avendo sempre le persone accanto, le persone giuste.
0: Esatto. Ogni tanto, sai, a un vecchio amico, che ne so, anche una cosa al bar, possono già, come dire, far svoltare.
1: È una frase, un momento che ti può guarire in un certo senso e liberarti da questa situazione. Attenzione, non cadete in,
0: esatto,
1: mano a questa cosa.
0: Esatto. E allora ascoltate proprio questo brano che è il Mago Anthony, il nuovo brano dei Taverna Umberto I. Una piccola parentesi, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo.
1: È uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo.
0: Ma ragazzi,
1: che interpreta il mago Anthony in maniera eccezionale.
0: Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo,
1: grazie,
0: proprio in sottofondo, perché noi durante la nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo, perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per per chi è più giovane magari un modo per conoscere la musica che è
1: ma
0: stata,
1: sono i migliori anni della nostra vita,
0: e invece per chi è più grandetto come noi magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo, ti ringrazio,
1: grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadows Light, ma tanto il mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadows Light. Ciao Giuseppe, ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome, così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo novantissimo qui a Shadows Light. Torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne.

0: Shadows Light.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

E per un attimo, solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium, si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose

poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana, questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente, e non farsi convincere a cominciare una cura o a interrompere una cura. Quindi attenzione, perché chi può modificare le cure sono soltanto i medici. I falsi medici lasciamoli perdere, lasciamoli stare da un'altra parte. E ancora musica qui a Shadows Light con Dennis Ferrier.

6, questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Pearl con l'album Talking Heavy ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Taste, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit. È un disco di stars con Chris Tom Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sul 50% dei brani compresi

Mentre Mavis Staples è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Mavis Staples.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues, oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson. Questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

0: singing my song.
1: Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues, come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davis come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bellflower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duane, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fish Ingram. Originario di Clark Slade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fish Ingram, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson. Ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Just Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
3: Ciao, sono Francesco. Anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
4: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angle.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa con Lamba Koro, un produttore chitarrista olandese, Gin Ton, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Ton, Lamba Koro.

E questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat, dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton, che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia Detail, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Ed è con grande gioia che vi comunico che sta iniziando in questo istante l'appuntamento con La Voce della Notte. Al secolo Bruna Malaguti in questo momento al microfono e davanti a noi abbiamo circa 30 minuti di musica e chiacchiere. Chiacchiere un pochettino su un argomento specifico che io scelgo, io personalmente, e che così desidero condividere con voi. Poi magari se avete qualche idea, qualche impressione o qualche cosa da comunicarmi, sapete benissimo dove trovarmi. Mandatemi un messaggio e io sarò ben lieta di poter colloquiare con voi. Allora, dicevamo, La Voce della Notte inizia in questo istante e allora andiamo a vedere che cos'è l'argomento principe della serata. Ma intanto possiamo dire che la lingua inglese spesso esprime un apparente unico concetto con parole diverse che ne specificano la sfumatura. Mi spiego meglio. Ha creato la parola, per esempio, solitude, per esprimere la scelta di essere soli, cioè l'uomo solitario che sta bene con se stesso. E ha creato la parola loneliness, per esprimere invece una sofferenza e non scelta di essere soli. Due cose diverse, ma che noi esprimiamo con un'unica parola, ed è proprio questa unica parola e argomento di cui parleremo questa sera. È la solitudine.

Eccoci qui. Bene, possiamo cominciare a entrare nel vivo della trasmissione, però prima di parlare di solitudine, questa volta ho scelto di dare anche il titolo delle canzoni che sentirete tra un mio intervento e l'altro. Sì, perché molti ascoltano e dicono: mi piacciono queste canzoni, però non so che canzoni sono, mica siamo tutti degli esperti di musica, eccetera. Bene, allora questa sera vi disannuncerò, come si dice in termine tecnico, le varie canzoni che sentirete trasmesse. Per esempio, quella che abbiamo appena ascoltato è Better Off Alone da Alice DJ. Bene? Ok, entriamo allora nell'argomento della solitudine. Abbiamo subito una frase di Bernardo Bertolucci: la solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. Eh sì, sempre così, la doppia faccia come una moneta di una situazione. Colette invece dice: ci sono giorni in cui la solitudine

Bella questa, eh? Avete ascoltato gli Heart con questa canzone dal titolo Alone. Avete notato? Alone, soli, solitari, eh? L'argomento è sempre quello. Parliamo di José Saramago e di cosa, come la pensa in materia. La solitudine non è vivere da soli. La solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. Va, questa è profonda, eh? James Cole: sono meno solo adesso che sono solo con me, che non quando ero solo per stare solo con te. Abbiamo Charles Bukowski, non poteva mancare visto l'argomento. Corrono come se avessero il fuoco sotto il sedere in cerca di qualcosa che non si trova. Si tratta fondamentalmente della paura di affrontare se stessi. Si tratta fondamentalmente della paura di essere soli. Invece a me fa paura la folla. Bravo, sono con te, Bukowski. E ancora Roberto Gervaso: la solitudine o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi.

pezzo famosissimo, questo I Can't Leave You Alone di George McCree. Quante volte l'avete ascoltato? Sono sicura moltissime, come la sottoscritta. Torniamo a parlare di solitudine. Vittorino Andreoli. La solitudine è un sentimento molto diffuso nel mondo giovanile. Non è la stessa cosa che rimanere isolati su di una montagna. Vuol dire non essere percepiti, non avere un senso in mezzo alla gente, sentirsi soli tra tante persone. Si ritrova solo colui a cui nessuno attribuisce un significato, colui che vive ma è inutile. Ahimè, purtroppo questa è una triste realtà, vero? Il grande Giacomo, come chi? Giacomo Leopardi, ci ha lasciato questo suo pensiero lapidario. La solitudine è come una lente d'ingrandimento. Se sei solo e stai bene, stai benissimo. Se sei solo e stai male, stai malissimo. Che realtà che sto così citando questa notte. E abbiamo una poesia di Emily Dickinson. Ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e solitudine la morte, eppure tutte queste son folla in confronto a quel punto più profondo, segretezza polare che è un'anima al cospetto di se stessa, infinità finita.

Sicuramente l'avete riconosciuta tutti, questa You Make Me Feel era nella versione di Jimmy Somerville, molto accattivante. John Steinbeck, nella solitudine, racconta questo: siamo animali solitari. Passiamo la vita cercando di essere meno soli. Uno dei metodi più antichi è quello di raccontare una storia pregando l'ascoltatore affinché dica e senta: sì, è proprio così, o almeno è così che mi sento. Non sei così solo come pensavi. È proprio vero. Leo Buscaglia: abbiamo dimenticato cosa sia guardarsi l'un l'altro, toccarsi, avere una vera vita di relazione, curarsi l'uno dell'altro. Non sorprende se stiamo morendo tutti di solitudine. Anche questo nei nostri tempi è proprio così. Patch Adams: se decideste di spegnere la televisione e iniziaste a sfogliare dei saggi, vi accorgereste che l'unico grande tema del XX secolo è stata la solitudine e l'alienazione.

Ma voi siete dei tipi solitari o tendenti ad essere solitari o amate stare sempre in compagnia a qualsiasi costo? No, non ci credo, a qualsiasi costo penso faccia dia fastidio a tutti. Ma in effetti ognuno di noi ha la sua visione della compagnia o della solitudine, questo è sicuro. E comunque sappiate che abbiamo appena terminato di ascoltare Joe Cocker con Up Where We Belong. Il privilegio di saper stare bene da soli ti regala quello più pregiato di poter scegliere con chi stare. Questa è una frase di un anonimo, ma mi pare di una logicità pazzesca. Stiamo concludendo la trasmissione, ragazzi. Hermann Hesse. La solitudine è indipendenza. L'avevo desiderata e me l'ero conquistata in tanti anni. Era fredda, questo sì, ma era anche silenziosa. Meravigliosamente silenziosa e grande come lo spazio freddo e silente nel quale girano gli astri. Una conquista importante. Terminiamo questa tranche di pensieri e anche la trasmissione con queste frasi di Patch Adams. La depressione è un'epidemia di portata mondiale. Nel 2020, secondo le stime dell'OMS, la depressione sarà la più diffusa malattia del pianeta. Personalmente credo che la maggior parte delle depressioni abbiano le sue radici nella solitudine, ma la comunità medica preferisce parlare di depressione piuttosto che di solitudine. È più facile liberarci del problema dando una diagnosi e una scatola di farmaci, perché se cominciassimo a parlare di solitudine sapremmo per certo che non ci sono farmaci, non c'è industria medica che tenga, basta l'amore umano.

Beh, in qualsiasi modo voi la pensiate, sappiate che la vostra compagnia mi rende veramente una persona speciale. Sì, la mia solitudine non esiste quando sono di qua dal microfono per la voce della notte. E assieme ai Bee Gees con questi Lonely Days, io vi ringrazio e vi auguro, come sempre, buonanotte.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Earthy Computer, Janelle Monáe, il suo terzo album in studio. Abbiamo cominciato così il nostro My Rock and Soul.
1: Rock, rock, soul. My Rock and Soul.
0: Prima puntata del 2019, ben arrivati a tutti quanti voi da Enrico Gallotta e da Faber De Vita. My Rock and Soul, il nostro appuntamento settimanale in cui ascoltiamo un po' di musica che facciamo girare un po' dal rock al soul, al pop e quello che appunto, insomma, c'è vicino a questi generi musicali. Questa puntata sarà una puntata un po' particolare perché abbiamo deciso di farvi ascoltare quelli che sono stati, secondo noi e anche un po' secondo voi, i migliori successi del 2018. Li abbiamo presi un po' qua e là. Abbiamo consultato quelle che sono le riviste specializzate del settore e anche un po' quelle che sono le opinioni degli ascoltatori del rock e del soul. Abbiamo una piccola classifica fatta da noi. Cominciamo con questi Kirk of the Cosmic School con questa Science Fiction. Ben arrivati a tutti quanti voi.

Cosmic School, Science Fiction, questa è la prima traccia che poi dà anche un po' il nome all'album, che è uscito il 1° maggio del 2018. Stiamo parlando ovviamente dei Kirk of Cosmic School. Abbiamo pensato che questo fosse uno dei pezzi che secondo noi il 2018 è stato, come dire, un'ottima produzione per quanto riguarda questo gruppo rock. E adesso li conoscete già, li abbiamo proposti tante volte, per noi sono veramente una scoperta. Greta Van Fleet, questa è Watching Over.

0: Aretha Van Fleet, per gli amanti del rock un po' nostalgico, quello dei Led Zeppelin per capirci, e loro si ispirano appunto ai Led Zeppelin e ci assomigliano anche tanto, ci assomigliano molto, per noi va bene così, per noi un po' come dire vecchiotti, nostalgici del vecchio classic rock. Questa era Watching Over, guardando oltre, e loro appunto erano i Aretha Van Fleet, qui a My Rock and Soul di oggi.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Rock, rock, soul.
3: My rock and soul.
0: Fonda il gruppo nel 2007, lo chiama Florence and the Machine. Questa bellissima, oltre che bravissima cantante, quest'anno è venuta fuori, o meno nel 2018 è venuta fuori con questo Hunger, e noi abbiamo pensato che valeva la pena ascoltarlo.

Angle, Florence and the Machine qui a My Rock and Soul di questa settimana per iniziare il 2019. Ancora qualcuno è abituato a dire 2018. Ancora pezzi usciti nel 2018. Questo è David Byrne, questa è Everybody Coming to My House.

0: presente il rock sperimentale, un po' l'art rock di questo pezzo di David Byrne, Everybody Coming to My House, che vede anche la collaborazione e la produzione di Brian Eno, quindi insomma ragazzi non è da poco una cosa del genere. Un album in studio che letteralmente, insomma, secondo me vale la pena di ascoltare tutto. Vi do qualche piccola, diciamo così, qualche piccolo suggerimento: Doc's Mind, Every Day is a Miracle, che sono sempre contenuti in quest'album. Un altro bel pezzo che è Here, che è praticamente l'ultimo di tutta quanta la lista di questo CD che è stato pubblicato a marzo del 2018. Vi ricordo che siete su My Rock and Soul, io sono Enrico Gallotta, Faber De Vita dall'altra parte, noi continuiamo con i successi del 2018. Rimanete con noi.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Eh sì, sono 3 minuti di Good Vibration praticamente, che sono venuti fuori dalla collaborazione dell'autore produttore italiano, che è Ferdinando Arnaud, con Joanna's Police Woman, che è praticamente newyorkese. Ci hanno regalato questo pezzo che è bellissimo, che si chiama Dream On Me, ma bello un po' anche tutto quanto l'album e il video soprattutto, che è proprio in bianco e nero, molto molto bello, quindi consiglio di andarlo a vedere. Questo invece è Bad Bad News, Leon Brides.

0: dai ragazzi, è troppo bello, troppo bello, una session soul veramente di quello puro. Questo Good Thing, così si intitola l'album da cui abbiamo estratto Bad Bad News, che è la seconda traccia di Leon Bridges. Ragazzi, secondo album, secondo successo. Il primo era Coming Home, che è uscito nel 2015, quindi ci ha messo un po' per produrre quest'altro, diciamo così, progetto musicale che è venuto fuori a maggio del 2018. Vale la pena ascoltarlo tutto per gli amanti appunto del soul e della buona musica, di quella che è la musica un po', anche un po' d'atmosfera, eh. Era Bad Bad News, Leon Bridges, qui a My Rock and Soul in questa prima puntata del 2019.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.
1: Enrico Gallotta e Faber De Vite insieme a tenervi compagnia per circa 50 minuti in My Rock and Soul. Una puntata speciale di My Rock and Soul perché, oltre ad essere la prima puntata del 2019, è anche un po' come dire, la raccolta di quelle che possono essere, secondo noi e anche un po' secondo voi, le più belle canzoni del 2018. Tra tutte abbiamo scelto anche questa ballata, che secondo noi è molto bella, di Lana Del Rey. Il titolo è Mariner's Apartment Complex ed è estratta dal suo ultimo album che si intitola Normal Fucking Rockwell.